0: Gamba dondola.
1: Rhythmic History.
2: Y vamos, vamos, vamos. Aquí se hace la storia del ritmo, la historia, la historia. Ciao, sono Daniele Greco, buonanotte. Mettiti comodo perché ti porto indietro nel tempo. Due ore davanti a noi. Accendiamo la luce con Hathaway, What is Love? Let's go.
3: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: What is

Ancora a tutti, da parte mia Daniele Greco, dai ci siamo, ci sono a tenerti sveglio in questo inizio di settimana, in queste ore piccole che aprono di fatto il lunedì 11 di maggio.

0: Morning History.
1: La notte è fatta anche per non solo dormire, per stare svegli, per lavorare. C'è chi sta lavorando in questo momento. Saluto i panettieri all'ascolto, ma anche la categoria delle guardie giurate. So che siamo molto ascoltati. Un abbraccio grande a tutti voi e tutti voi svegli a quest'ora.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: La musica del futuro, quella che ci accompagnerà per i prossimi mesi, e chissà se questa, ma sicuramente, ma che domande mi faccio quando ci sono due nomi così importanti della scena pop mondiale? Beh, Madonna e Sabrina Carpenter sono insieme qui.
1: Dimissione Suono Roma, novità.

Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: History.
1: Sono le 4, un abbraccio grande a tutti, ben ritrovati o benvenuti e siete nuovi da queste parti di notte. Ci sono io, Daniele Greco, ancora per un'oretta, ti metto anche una bella hit che arriva dal passato, iniziamo tornando indietro negli anni 90 con questa.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

E lo dice la scienza, chi va a dormire tardi a quest'ora di notte potrebbe essere molto più intelligente della media. Quindi siamo tutti Einstein noi svegli a quest'ora, eh?

0: History.
1: Saluto Marco che sta ballando con noi con il ritmo della capitale. Ciao Marcolina, un abbraccio grande. Ti metto questa che arriva dal 1994. Torniamo in questo splendido anno, l'anno dell'uscita di It's a Rainy Day.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: canzoni suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Basta dire Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: Digisteri Extended Version.
1: Noi puntuali alle 5 del mattino di un lunedì 11 maggio, pronti per un viaggio che ci permette di muoverci fra gli anni 90 e gli anni 2000, parentesi dance all'interno di Digisteri Extended Version. Sono Lorenzo Palma, buon inizio di settimana a tutti. The Concert di Mad fra poco, apriamo con il 2000 prezioso Let Me Stay.

0: Sweat. Rhythmic History Extended Version.
1: Gigi D'Agostino ha visto anche il cantautorato italiano, o meglio rivisto, rielaborato, in questo caso un pezzo di Edoardo Bennato, Un giorno credi, succedeva nel 2001. Loro hanno messo insieme la musica elettronica con l'hip hop, quindi creando un genere tutto loro. Arrivano dal Belgio, si chiamano Technotronic 1990 per Pump on the Jam.

0: Music History Extended Version.
1: Ricordo come se fosse ieri, periodo estivo 2001, Roger Sanchez con Another Chance, un altro di quei capolavori che insomma hanno fatto la scena del club e delle spiagge, soprattutto di Ibiza. Giulia per DJ Lasa, apriamo con gli 883, quindi un pezzo che conoscono poi più generazioni, usciva nel 1994, Nella notte.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Ho sempre avuto una certa invidia per la voce di Barry White, grandiosa come cantante, ma anche quando parla nelle interviste, insomma, gran bel vocione. You See the Trouble With Me, la sua rivista da Black Legend nel 2000. Sentiremo tra poco anche i Sound Lovers. Apriamo con Neja 1998. Questa è Shock.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Ride on Time dei Black Box, fra poco Rock and Romance per Joey Salinas dal 1991. Apriamo con l'estate 1994. Siamo a Torino, i The Blitz facevano parte di un bel gruppo con gli Steam, con tutta una serie di gente che conosciamo, gli Eiffel 65. Ci risentiamo, Stay With Me.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon lunedì 11 maggio 2026 a tutti, benvenuti su Dimensione Suono Roma fino alle 10. Con voi nel ritmo di della capitale ci siamo noi, Geppellino De Niro, andiamo!
1: Forza amici che iniziano una nuova settimana, su, giù dalle brande come si dice in gergo militare, iniziamo una nuova giornata insieme. 4 ore anche oggi che ci porteranno fino alle 10, ma 4 ore ricche di contenuti e come ogni lunedì siamo proprio al completo!
0: Esatto, perché oltre ad Antonio Giuliani e Emiliano Bonini ritroveremo anche Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar. Già in questa prima ora, oltre all'almanacco del giorno oggi,
1: andremo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, che più tardi troveremo come ogni giorno con altri due interventi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10. Come al solito si inizia con una bella risata e con i vostri messaggi al 393 0119 119.
2: Buongiorno, ecco. Geppellino, dai che si inizia, un forza. Saluto da Moreno di Roma.
0: Senti,
2: ciao ciao a
0: Moreno.
2: Tutti,
0: ecco. Diamoci la forza perché insomma inizia un'altra settimana e noi siamo pronti a viverla insieme.
1: C'è il detto aiutati che Dio ti aiuta, invece qui alla sveglia dei gladiatori c'è aiutiamoci tra di noi al 393 0119 119.
0: Un altro vecchio adagio recita: gente allegra,
1: Dio l'aiuta, vedi?
3: La barzelletta di Geppo.
1: Un dipendente del comune torna a casa tutto contento e allegro, spalanca la porta, c'è la moglie in cucina e fa: amore, non ci crederai, mi hanno fatto un membro della giunta. La moglie si gira, lo guarda e fa: beh, io preferivo che te facevano una giunta al membro.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 99.

0: Lorenzo in console, la voce è quella di Sasha Destiny. Iniziamo così il nostro lunedì mattina su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno,
1: buongiorno a tutti.
0: I vostri messaggi, andiamo.
1: Dai, sentiamo.
2: Buongiorno esauriti, ha cominciato la gnagnarella, oggi ragazzi. È giornata di pioggia. Buona giornata a tutti, no, Claudio da Roma.
0: C'è da dire, ciao Claudio, grazie. C'è da dire che dal punto di vista meteorologico questa è una settimana abbastanza complicata, ve lo anticipiamo.
1: Però le previsioni per oggi e domani non danno brutto. Saremo a vedere, lo sapete che non so, si chiamano previsioni, se no si chiamano certezze.
0: Sono d'accordo. 393 0119 119, vai.
3: Buongiorno Gepporino. Allora da ieri promozione in eccellenza per il Real San Basilio. Grande successo e vittoria anche della Coppa Disciplina.
1: Grandi ragazzi, grande
3: mister. E il grande il team manager che sarei io. Ciao,
0: non ci hai detto il tuo nome, però mannaggia.
1: Quando una squadra della nostra città o della nostra regione, come abbiamo fatto anche con l'Ostia Mare, viene promossa e sale in una categoria superiore, noi non possiamo che essere contenti.
0: E a proposito di promozioni, facciamo tantissimi complimenti al Frosinone Calcio.
1: E
0: perché l'anno prossimo,
1: ecco,
0: giocherà in Serie A.
1: Vedi, noi siamo troppo contenti. L'importante è che siano squadre nostre che ci appartengono a livello territoriale. No.
0: Quindi l'anno prossimo, oltre alla Lazio e alla Roma, ci sarà anche il Frosinone.
1: Il Frosinone.
0: Complimenti.
4: Sveglia. La

0: Harry Styles, le 6:18, buon lunedì mattina a tutti i gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Questa è Dimensione Suono Roma.
1: Forza!
2: Gladiatori, buongiorno, buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Ci siete mancati in questi giorni, belli mia.
0: Grazie.
2: Giorgio da Fiuggi, direzione ad Uvira Macchioves.
1: Dai, io Gio.
2: Andiamo a fatturare anche oggi. Oh raga, ieri poi è stato un macello,
1: Che è successo?
0: Che è successo?
2: La festa della mamma, tutti in adoguino sono stati. Meglio così, dobbiamo fatturare. Ciao belli, buona giornata, tutta pressione.
0: Grazie Giorgio. A proposito, ne approfittiamo. Ieri non eravamo in onda, però comunque tanti, tantissimi auguri alle mamme che ascoltano questo programma. E non solo,
1: Ma certo, cioè, comunque c'ha ragione Giorgio, siccome è usanza proprio quando è la festa della mamma, certo, regalare un camogli.
0: Oh, fa, ma no, che scherzi.
1: Un mazzo di fiori e un camogli se regala.
0: Perfetto, guarda, una combo senza parole. Restate con noi, piccolissimo break, e poi torniamo anche con l'almanacco del giorno oggi. Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti a

una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono Roma. Meteo.
3: Giornata di lunedì ancora un po' variabile, specie nella prima parte, annuvolamenti irregolari, qualche veloce piovasco in transito, lascerà poi spazio a un lunedì più asciutto con ampie schiarite dalla tarda mattinata, un pomeriggio più soleggiato su gran parte della regione con ancora qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica, temperature in lieve aumento per la presenza di venti da sud che rinforzano dal pomeriggio, le massime fino a 22-24 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dimension.

0: Medusa, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno! Buongiorno!
0: Pronti anche con l'almanacco del giorno oggi, le 6:28, iniziamo subito. Lunedì 11 maggio 2026, oggi celebriamo San Fabio e compagni.
1: Vabbè, Fabio è molto molto diffuso, io ho tanti amici di nome Fabio, eh.
0: Anche io,
1: e a loro,
0: vero?
1: Rivolgo tutti i nostri auguri, bravo.
0: Poi celebriamo anche Sant'Ignazio da Laconi o Laconi, no, penso Lagoni.
1: Laconi, non lo so, non lo so, devo documentare. Frate poi, Cappuccino lui,
0: C'è anche San Gualtiero.
1: Sì, Gualtiero pure è abbastanza diffuso a Roma,
0: E anche San Maiulo.
1: Mariuolo, questa
0: no,
1: te.
0: No, no,
1: la festa tua oggi, no?
0: Maiuolo, non Mariuolo.
1: Scusa, non sei conosciuto come Rino il Mariuolo.
0: No, mi dispiace, non è questo il mio
1: caso.
0: Sei
1: sicuro,
0: Sicuro, se lo dici un'altra volta ti denuncio per diffamazione, quindi regolati di conseguenza.
1: Adesso vi portiamo però nel porto di Marsala, perché hanno fatto spostare tutte le barche ieri sera.
0: Sì,
1: perché proprio oggi, però nel 1860, arrivava una nave con 1000 persone a bordo, tutti con la camicia rossa.
0: I 1000 sbarcano a Marsala, insomma, non c'è bisogno di aggiungere altro. Erano andati lì proprio per il vino,
1: ma
0: no?
1: Era una crociera, no? Era una crociera.
0: Sì.
1: Crociera Garibaldi.
0: E poi hanno detto: ma sai che c'è? Unifichiamo l'Italia.
1: Ma sì, ma
0: mi
1: che
0: sto c'è annoiando.
1: Frega, che c'è frega, dai.
0: Nati
1: allora,
0: in questo giorno.
1: Importantissimi oggi, molto importanti.
0: Nel 1904, oggi nasceva Salvador Dalì.
1: Pensa, c'è un quadro suo,
0: Un quadro di Dalì.
1: Non è un dipinto, però,
0: Che cos'è?
1: Cioè, i suoi baffi incorniciati, ricordi che baffi che c'è?
0: Sì, certo.
1: Quelli a mustacchio, proprio
0: quelli
1: a filetto.
0: Originali?
1: Su, eh. Oh, poi lui, lo sai che lui ci ha avuto una lesione amorosa molto molto intensa con Amanda Lear, la
0: sapete
1: questa cosa? Amanda Lear era proprio la sua musa. Comunque lui è un artista del Novecento.
0: Il surrealismo, il massimo esponente.
1: Gli orologi sciolti, noi quelli fusi, che bello, è molto molto bravo.
0: Nel 1932 oggi nasceva anche Valentino Garavani, noto stilista italiano che purtroppo ci ha lasciato un anno fa, il 19 gennaio.
1: Abbiamo detto oggi compleanni molto importanti.
0: No, un anno fa, proprio qualche mese fa. 19 gennaio 2026. Poi chiudiamo, vedi, sempre a proposito di moda, con il compleanno di Letizia Castana, da oggi nel 1978.
1: Lei non era stava sposata con Stefano Accorsi?
0: Oddio.
1: Sì, ho avuto una storia amorosa.
0: Sì,
1: con Stefano Accorsi. Sì.
0: Lei ha partecipato anche come co-conduttrice di un festival di Sanremo, ora non ricordo quale.
1: Lei sarà una modella attrice di altissimo livello.
0: Tanti tantissimi auguri a Letizia Casta.
2: Wake up. Early in the morning. Sveglia. La sveglia dei

0: Ritmi History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo nei fantastici anni 80. Il 13 settembre del 1984, finale del Festival Bar all'Arena di Verona, vince Gianna Nannini con il brano Fotoromanza.
2: In quegli anni Cyndi Lauper con questa meravigliosa traccia Time After Time.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Time After Time, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: I vostri messaggi 393 0119 119.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori, le gladiatrici. Zanzara Furgonaro, direzione Pomezia. Dai, che oggi sera inizia la settimana, vamos!
0: Questo è lo spirito che ci piace. Per iniziare alla grande il vostro lunedì, condividete con noi il vostro buongiorno e la vostra carica mattutina.
1: 393 0119 119, a noi ci trovate qui, mi raccomando, solo messaggi positivi perché serve una bella spinta, dai!

0: Nel ritmo della capitale, i vostri messaggi. Andiamo.
1: Buongiorno,
0: forza.
1: Geppo, buongiorno Rino, buongiorno, buongiorno. A Stila di Nicole da Roma.
0: Ciao Nicole.
1: Cucina, un po' di traffico, ma niente di che. Un super lunedì, però mi avevano promesso che c'era il sole.
2: Ma veramente
1: dai,
2: così avevano
1: detto. Il sole. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Nicole, nel frattempo guarda, per esperienza, accontentati del poco traffico sulla Tiburtina.
2: E soprattutto accontentati che non piove.
0: Ecco.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Circhetto da Roma. Ciao, grazie Zanzara. Mi ha messo una carica addosso, stavo un po' buttato giù, dico guarda che tempo pure stava patina. E invece niente, ho sentito Stadio, ci ho ripensato. Vai col tango ragazzi, buon lunedì a tutti.
0: Cosa hai detto? Vai col tango.
2: E
0: ti accontento subito,
2: aspetta che mi alzo in piedi.
0: Pronti? La rosa in bocca.
2: Non ho i mocassini oggi, altrimenti batterei anche i tacchi.
0: Le donne, la tanghera indossa un
2: rosa
0: tacco.
2: Rosa in bocca di traverso,
0: Esatto, e la donna calze a rete con tacco minimo.
2: Le donne calze a rete.
0: 9 centimetri. No, vabbè, siete uomini, se vi sentite a vostro agio con le calze a rete, chi siamo noi per giudicare? Però questa mattina, su Dimensione Suono Roma, si balla il tango di lunedì. Hai capito? Sì.
2: Andale.
0: Restate con noi, tra poco arriva il nostro tanghero preferito. Arriva Antonio Giuliani.
4: Che erdaie sia con te.
5: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
6: Ciao Don, sono Simon De Medusa.
7: Hi Don Cash, this is Sophie the Giant.
5: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
8: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi. Saluto gli amici di Dimensione Suono Roma e grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre.
9: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
10: Ciao family.
11: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.
12: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 € al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
13: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
14: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.it.

0: Le 6:51, tornati in diretta su Dimensione Suono Roma, Maroon 5, Cristina Aguilera e noi, come promesso, ora vi facciamo riascoltare anche il nostro romano doc Antonio Giuliani.
1: Antonio, che ritroveremo più tardi con altri due interventi in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10, solo su Dimensione Suono Roma.
2: Giuliani doc.
3: Antonio.
4: Eccolo lì, prendilo.
3: Chi?
4: Cosa? Pialo. Dove? Molto lo dicevo, dove pialo?
3: No,
4: senso, scusate studio.
3: Iniziamo bene.
4: No, dico studio degli animali perché mi sembrano sconosciuti e invece sono comuni. Infatti pensavamo di prendere un insetto rarissimo,
3: sì.
4: Alla fine era una semplice amantide religiosa. Solo che mi aveva confuso il fatto che non c'aveva la croce, dico, te pare che.
3: Era là, Ica.
4: E poi stava pure di qua, Ica. Tutto questo per proseguire, insomma, con la rubrica Qualcheduno li conosce.
0: Appuntamento fisso del venerdì,
4: Maga la sigla.
0: Vado, eccola.
4: Ti è. Però ne abbiamo trovato uno.
3: Mm-hmm.
4: Sì.
3: Una domanda, ma perché parli sempre al plurale abbiamo noi?
4: Perché mi sto facendo aiutare dal vicino di casa.
3: Quindi c'è uno staff.
1: È uno bravo, diciamo.
4: Sì. Sì. Visto che gli insetti mi fanno schifo, ecco, insomma, questo è il motivo.
1: Ma come schifo? Lei è un entomologo, scusi, studia le specie sconosciute, fanno schifo, scusi.
4: Sì, invece te. Pure tu sei in cerca, no?
1: Chiedo.
4: Sì, no,
3: uno chiede. Domandare illecito.
4: Sì, sì, sì. Io sono in cerca di animali, voi siete in cerca di qualche baffa.
3: No, non
4: lo dico perché sono poi, tra l'altro, parolacce conosciute e neanche sconosciute. Capite? Lui deve starle a cercare. Insomma, oggi vi parlerò del Neophelis nebulosa.
3: Segna, Neophelis.
4: Griffith 1821.
3: Nebulosa, eccola.
4: Ora capisco perché è sconosciuto. Prima che leggi tutto il nome, sei estinto.
3: È complicato, è vero.
4: Sì. Trovato?
3: È un felide.
4: Leopardo nebuloso, insomma, sì. Non c'è da meravigliarsi, come il delfino curioso.
1: E tutti gli animali di cui ha parlato, questo è il più normale.
4: Normale, sì, cioè, vabbè, non è che se un animale sconosciuto deve essere per forza strano, nel senso che ci sta, però questo è il leopardo nebuloso, e come c'è il delfino curioso, come c'è, che fra un po' troveremo adesso, il tacchino peloso.
3: Sì, è tutto con osa la rima, sì, osa.
4: O un gatto scontroso, cioè, nel senso che. Fermate, mannaggia. C'è il gatto ogni tanto quando... La sua particolarità è il suo mantello,
3: è vero.
4: Color marrone,
1: sì.
4: O fulvo.
3: Fulvo.
4: Sapete il significato?
3: È un aggettivo, fulvo, no?
1: No, pensa che da sul pesce.
3: È un aggettivo fulvo che descrive il colore.
1: Un colore fulvo.
4: Diciamo. Diciamolo però, se lo sapevo, che la gente magari in macchina sta dicendo che cos'è fulvo? Sembra un. Già hai visto fulvo? Dice no, guarda, la mia ieri. alla fine è più venuto, guarda, che fulvo delle volte ti dà appuntamenti in bianco. Allora, il significato, stavi dicendo, prego.
3: Vado?
4: Tanto se uno. Sì, perché se uno è cretino, fino a fine settimana lo è
3: fulvo
4: per sempre.
3: È un aggettivo che descrive un colore giallo rossiccio, simile al biondo caldo o all'ocra.
1: Ocra più.
4: Sì.
1: più
4: ecco, per esempio, Simone, come fa l'ocra?
3: Come fa l'ocra?
4: Come senti? L'ocra.
3: Uguale,
4: l'ocra.
3: Identica, come
4: l'ocra è così. Ora. A parte la carriera proprio non buttata, proprio finita proprio oggi, diciamo che sì, e quello è il significato. Fulvo sta per biondo rossiccio, sarebbe un pelo biondo scuro, tipo come in tutte le comitive c'era sempre Ruscio, ecco, diciamo
3: rosso, sì, bravo.
4: Sì, no, è Ruscio, che è rosso. Il Ruscio, lo chiama Ruscio. Ruscio Marpelo schizza veleno.
1: Gettone.
4: Bravissimo, carica a mezzo. Se non lo si trovava, non si poteva creare la comitiva. Cioè, tu senza Ruscio.
0: Imprescindibile.
4: Dovevi andare in un altro quartiere. Dice che mi ci è prestato Ruscio, ce l'avete.
0: C'era il calcio mercato anche con
4: sì,
0: Ruscio.
4: Il Ruscio mercato c'era, così come. Così come per noi si dice ah, è arrivato il Ruscio, per il mondo animale si dice ah, è arrivato il Fulvo.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Questa è la carica giusta per affrontare insieme lunedì mattina su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno!
0: Restate con noi, tra poco ritorniamo in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale non è solo musica.
3: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
4: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
0: Buon lunedì ad Andrea Soprani, ora tutte le ultime news dalla capitale.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Tentato omicidio a Prima Valle, 3 coltellate violente al collo e alla schiena con un unico obiettivo: voleva uccidere il nuovo compagno dell'ex fidanzata. Il protagonista è un uomo ecuadoriano di 41 anni arrestato dai carabinieri. L'aggressione è avvenuta sabato in un'abitazione di Via dei Monti di Prima Valle, dove vive la donna. L'aggressore aveva le chiavi dell'ex ed è entrato nell'appartamento dove c'erano la donna e il nuovo compagno. A questo punto il 41enne ha afferrato un coltello colpendo l'uomo. La vittima è stata trasportata al Gemelli ma non è in pericolo di vita. Allaccio abusivo nella casa dell'Olgiate e ruba oltre 155.000 euro di energia elettrica. Per questo è stato arrestato un 49enne. L'accusa è furto aggravato di energia elettrica. La scoperta dopo una segnalazione per un presunto disservizio proprio nell'abitazione dell'uomo. Derby Roma-Lazio, c'è l'ipotesi di slittamento a lunedì 18 alle 18. La stracittadina, vista la concomitanza di domenica 17 maggio con le finali di doppio e singolare maschile al Foro Italico degli internazionali di tennis, potrebbe essere spostata di 24 ore. Il questore Massucci dichiara: non giocare domenica è una questione di buon senso. Calcio, il posticipo di ieri sera tra Milan e Atalanta è finito 3-2 per i bergamaschi. Per la lotta Champions ora i rossoneri, raggiunti dalla Roma che ieri pomeriggio ha vinto 3-2 contro il Parma, rischiano tantissimo e la Juve si gode un isperato terzo posto. Le altre partite di ieri: Cremonese-Pisa 3-0, Fiorentina-Genoa 0-0 e Verona-Como 0-1. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: gladiatori, buongiorno! Buon lunedì 11 maggio 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale con voi fino alle 10, Geppellino De Niro, eccoci!
1: La prima ora del lunedì già è andata, forza amici che stiamo partendo con questa nuova settimana. Sì, lo sappiamo, è un po' una giornata della ripartenza, oggi il tempo ancora non ci accompagna ma ci siamo qui noi a farvi compagnia anche in questa seconda ora. Questa è l'ora di Astreo, di Emiliano Bonini, di Un bel viaggio negli anni 80 e soprattutto di Mini Gladiatori in sfida.
0: Segnate il numero 393 0119 119, questo numero vi servirà anche per interagire con noi. Vai, chi c'è lì fuori? Sentiamo, vai, forza.
2: Giorno, dai che è lunedì, ecco. Dai che si ricomincia. Ieri grande partecipazione alla race, Geppo non t'ho trovato, eravamo una marea di cristiani ieri. Comunque tutto bellissimo, mi sono divertita tantissimo. Un bacetto a tutti quanti dalla Botte Cuscia di via Laurentina e da Sabrina. Un bacio a tutti, ciao, dai, è che è lunedì.
0: Ciao Sabrina, grazie. Ecco. Hai fatto bene a ricordare che ieri eravate in tantissimi alla Race for the Cure, perché Roma si è tinta di rosa in

0: piazza Bocca della Verità anche il sindaco Roberto Gualtieri, quindi record di iscritti, un villaggio stupendo e noi di Dimensione Suono Roma eravamo presenti con il DJ
1: set.
0: Ci tengo tantissimo, visto che c'ero io lì ieri, a ringraziare tutta l'organizzazione, perché davvero è stato un evento indimenticabile.
1: Cara Sabrina, io non c'ero perché c'era Rino e quando si esibisce Rino io non ci sono e viceversa. Io invece sarò la domenica prossima alla Castel Romano Joy Run, quindi facciamo una maratona per uno, capito?
2: La barzelletta di Geppo.
1: Due vicine di casa di buon mattino stanno facendo colazione insieme e una fa l'altra: Claudia, come va il tuo mal di testa? E quella mentre versa il caffè fa: bene, bene, grazie, Jenna dal lavoro.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2000.

0: con Roma.
1: Buongiorno gladiatori, indovinate chi ha lavato la macchina sabato?
2: Vabbè,
1: buon lunedì!
0: Ma si sapeva.
2: C'è gente
0: comunque
2: che lo sa, lo sa. Lavi la macchina e diventa brutto tempo. È un classico, no?
0: Basta guardare le previsioni. Vabbè, comunque, a proposito di previsioni, ecco, cerchiamo di capire qual è il segno zodiacale top di questa settimana. Consultiamo il nostro esperto.
3: Astreo.
0: Abbiamo fatto staffare. Buongiorno signor Astreo.
4: Buongiorno a tutti. Grazie di avermi svegliato a quest'ora del mattino.
0: È lui l'esperto, eh?
4: Il segno top della settimana, cari amici, è la Vergine.
0: Bene.
4: Amore.
0: Iniziamo dall'amore, vai.
4: Venere è in una posizione strana, ma tu sei troppo impegnato per notare i piccoli segni.
0: Quindi?
4: Single. No, cerchi l'anima gemella?
0: Ma non ha senso.
4: Ma finisci per scartare tutti perché usano la punteggiatura sbagliata nei messaggi.
0: Sono sapio sessuali, si dice.
4: Mi ha
0: così
4: scritto vabbè senza accento? Come possiamo costruire un futuro insieme? Dai.
0: Su questo caso non mi sento di dare torto, eh.
4: In coppia, il tuo partner ti regala dei fiori e tu, invece di ringraziare, gli chiedi se ha conservato lo scontrino perché il vaso non è simmetrico rispetto al centro tavola.
0: Va cambiato subito in quel caso.
4: Rompi un po' Lavoro. Mercurio ti sorride, ma tu gli rispondi che ha un dente leggermente storto.
0: Sono pignoli, niente da fare.
4: In ufficio sei l'unico che sa esattamente dove si trova la spillatrice, chi l'ha toccata l'ultima volta e quante impronte digitali ci sono sopra.
0: Ha tutto segnato su un foglio Excel.
4: I colleghi ti temono. Quando dici possiamo parlare un attimo, sanno che hai preparato un PowerPoint di 45 diapositive su come hanno organizzato male le cartelle sul desktop condiviso.
0: Sapete farvi volere bene in ufficio, ecco.
4: Salute e benessere. Sei l'unico segno dello zodiaco capace di farsi venire l'ansia. Attenzione, rilassati.
0: Ah, bastava dire questo.
4: Se il mondo non è perfettamente allineato per 5 minuti, non esploderà.
0: Ecco.
4: Giuro. Il tuo mantra della settimana?
0: Qual è?
4: Respira profondamente, ma no perché ho appena pulito i filtri del condizionatore. È l'aria finalmente pura al 99.9%. Numero fortunato, 0, come il margine d'errore che sei disposto a tollerare negli altri. Colore del giorno, grigio cartella clinica, così rilassante e ordinato.
0: Là dobbiamo andare, in clinica, un bel ricovero e tutto passa.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: canzone estiva alle 7:20 nel nostro lunedì mattina. È lunedì mattina di Dimensione del Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno,
0: restate con noi perché tra poco ritorna anche Emiliano Bonini e più tardi si gioca con i mini gladiatori.
1: 393 0119 119, tenete a mente il nostro numero. C'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene. È il profumo del pane.
0: Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion.

0: Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio.
1: Dentro solo farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri?
0: Attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online, vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto.
1: Trovi la lista completa su panenuovo.it.
0: E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata.
1: Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
2: Go! Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca. Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
3: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
4: In questo lunedì mattina, gladiatori, siamo pronti a regalarvi due ingressi per andare al World Press Photo Exhibition 2026 al Palazzo Esposizioni Roma fino al 29 giugno.
5: World Press Photo 2026 presenta a Palazzo Esposizioni Roma le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale.
4: Come si gioca? Molto semplice, vi basta inviare la parola chiave foto a questo numero 3930 119 119. Per voi ci sono due ingressi.
5: Come al solito giochiamo tramite WhatsApp o SMS al numero 3930 119 119. Prova anche te a vincere due ingressi per World Press Photo Exhibition 2026 fino al 29 giugno al Palazzo delle Esposizioni di Roma.
4: Noi torneremo a giocare anche più tardi, quindi continuate ad ascoltare Dimensione Suono Roma, tutte le info sul nostro sito
5: dimensionesuonoroma.it.
6: Game on.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
8: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
10: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
11: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
10: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
11: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
10: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
13: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
12: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
13: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
12: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
13: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Dimensione Suono Roma, meteo.
16: Giornata di lunedì ancora un po' variabile, specie nella prima parte, annuvolamenti irregolari, qualche veloce piovasco in transito, lascerà poi spazio a un lunedì più asciutto con ampie schiarite dalla tarda mattinata, un pomeriggio più soleggiato su gran parte della regione con ancora qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve aumento per la presenza di venti da sud che rinforzano dal pomeriggio, le massime fino a 22-24 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
17: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori. I don't need your words. If you want to-

0: Russell, le 7:32 nel ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Buon lunedì a tutti e buon lunedì anche a Emiliano Bonini.
2: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
0: Emiliano!
3: Leva qua la ciabatta. Mamma, chiudi un attimo che devo fare intervento radiofonico. Ma guarda che... Oh, raga!
1: Siamo qui.
3: Eccoci, eh. Oh, dico... Come va? T'a posto?
0: Bene, che tu stai litigando con tua mamma.
3: No, perché è venuta qualche giorno, sta da me, ma mi ha detto rifatta la stanza, ma manco ho finito di dormire. Porca
0: miseria.
3: Sei
0: uno zozzone.
3: Ho capito, ma
0: hai tutto in disordine.
3: Ma fammi finire di dormire un attimo, no? Cioè, dammi te. Oh, ieri è stata la festa della mamma.
0: Sì,
3: allora
0: sì,
3: voglio fare un attimo un applauso a ste donne romane che praticamente sono il vero motore di Roma.
0: Ecco, sì, soprattutto un applauso, anzi una standing ovation alla mamma di Emiliano Bonini, perché non è facile,
3: non è facile essere mia madre, è vero?
0: No, per niente.
3: Ma pure perché diciamocelo, la mamma romana riesce a fare tutto insieme: te cucina, te sgrida, te dai consigli sulla vita e contemporaneamente parla male di tre persone diverse al telefono con tu zia.
1: Se non è multitasking, questo
3: è porca miseria, meglio di così. La mamma romana poi c'ha delle frasi che sono immortali, eh?
0: Tipo?
3: Quando stai male, ti avevo detto di non uscire con quel giacchetto.
1: Il golfino devi mettere.
3: Ma il problema è che ti ha investito un autobus.
1: Ah, ecco.
3: Che come può essere colpa del giacchetto?
0: Oppure Emilia danno sempre colpa al cellulare. Perché sei troppo tempo
3: con quel...
0: Con
3: quel coso davanti, come il cellulare, non è difficile che lo dicono. Oppure quella situazione classica che arriva appena ti rilassi, eh? Senti, già che stai in piedi.
1: Ma
3: quella è una trappola, no? Perché già che stai in piedi passi direttamente a rifà casa come fossi l'omino dei The Sims. Voi ricordate il videogioco?
1: Come no?
3: Dei
0: sì,
3: Sims?
0: Sì, certo.
3: La mamma romana c'ha pure il superpotere di trovare cose. Questo è un altro classico, no? Tu cerchi mezz'ora, lei entra in camera, sta là.
1: Ecco, perché casa nasconde ma non ruba, dice sempre.
3: Ho capito, ma stava dentro un cassetto chiuso, dentro l'asciugamano, nascosto da due bollette del gas.
0: Intanto stava là, però, e non stava da un'altra parte.
3: Ma perché, vabbè, dai, la verità. La verità è che tu puoi essere pure, che ne so, un manager importante, un presidente della nazione,
1: sì,
3: pure Batman. Ma sta di fatto che appena tua madre piana ci ha fatto a mano, te conviene scappare.
1: Te corsa pure.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Ritorniamo nel 1986, dall'Amaro fino al Festival di Sanremo. Eros Ramazzotti vince l'edizione di quell'anno con Adesso Tu.
2: In quegli anni dalla Svezia la canzone per eccellenza per allenarsi in palestra, Europe, The Final Countdown.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Che carica, gladiatori,
1: buongiorno. Che canzone, che canzone.
0: E dai che lunedì, forza. Siamo pronti a giocare con i nostri mini gladiatori. Quindi tirate fuori i vostri smartphone e fateli giocare con zio Geppe e Ziorino, che sono pronti a regalare la maglia dei mini gladiatori.
1: Arriva il momento tutto per loro. Quindi 393 0119 119. Prenotatevi adesso, fate prenotare i vostri bimbi. Come al solito li portiamo qui in diretta con noi. Oggi giochiamo con lo spelling. Forza, fatevi sotto, cerchiamo due di voi che vengono qui in diretta e a tutte e due uno splendido regalo, la nostra esclusiva maglia dei mini gladiatori.
0: Io vi ripeto il numero con calma così riuscite anche a segnarlo: 393 0119 119. Invia ora la parola chiave mini gladiatori. Le 7:42, piccolissimo break, torniamo tra pochissimo con i due concorrenti di questa mattina.
1: In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti, con professionalità, ascolto e dedizione.
0: Sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure?
4: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
7: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
10: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
11: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare. Passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
4: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: estate del 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Man, le 7:52, gladiatori, buongiorno. Jerry, ci sei andata vicina perché il tempo di oggi, insomma, non piove. Non piove uomini, però va bene. Noi siamo pronti a giocare, andiamo, forza.
1: Mini gladiatori in sfida.
2: La sfida di oggi è tutta una sfida in rosa. Loro sono due femminucce, sono Cecilia e Chloe. Ciao ragazze.
0: Eccole, siete in diretta, buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e due.
0: Conosciamoci, partiamo da Cecilia che ha 10 anni, non sappiamo però da dove ci stai chiamando.
3: Dall'ufficio di mio padre.
0: Dall'ufficio di papà.
2: Già sta in ufficio, attaccato lei.
0: Hai capito.
2: Ti ricordi di che zona sei, Cecilia? Di che zona sei di Roma?
3: Vicino al Foro Italico.
2: Vicino al Foro Italico, benissimo.
0: Ok.
2: Passiamo a Chloe che ha un anno in meno. Chloe 9 anni, vero?
3: Sì.
2: Sì, da dove ci chiami tu invece?
3: Da Roma.
2: Ti ricordi anche tu la zona?
3: Sì, Marco Simone.
2: Marco Simone, benissimo.
0: Che precisione, brava.
2: Le femminucce sono così, eh. Allora, cari amiche, stamattina giochiamo con lo spelling. Sapete bene come funziona, vero?
3: Sì.
2: Ecco, però lo spelling lo faremo con delle parole romanesche, del dialetto romanesco, ok? Allora inizia Cecilia che gioca con Rino.
0: La prima parola è questa, Cecilia, ascoltami. Sbrego. Sbrego. Vai.
3: P-R-E-G-O.
0: S-B-R-G-O. Bravissima. Che cos'è lo sbrego? È uno strappo, è un taglio. Ok, okay. La maglia sbregata vuol dire una maglia appunto tagliata.
2: Bene, passiamo a Chloe. Chloe, la prima parola per te è questa. Buffo. Buffo. Alla doppia, mi raccomando, vai.
3: B.
2: Sì.
3: U.
2: Sì.
3: F. F. Oh.
2: Brava, brava. Allora, buffo è o una cosa spiritosa, oppure si usa magari quando si va a cercare qualcosa. Se è una ricerca fatta a vanvera, si dice a buffo, nel senso è una ricerca fatta male, a vanvera.
0: I buffi sono un'altra
2: cosa.
0: Un'altra
2: cosa, ma ancora siete piccoli.
0: Ecco, appunto, poi magari ve la raccontiamo avanti, quando diventerete più grandi. Un'altra parola per Cecilia, ascoltami. Faciolaro. Faciolaro. Vai.
3: F-A-C-C-I-O-L-A-R-O.
0: Bravissima. Fagiolaro è uno che ama i fagioli, oppure è un tipo alla buona, ok?
2: Quando vedi uno che è così, ma quello è proprio un fagiolaro.
0: Un
2: fagiolaro
0: è un tipo così, un sempliciotto.
2: Vai, ultima parola per Chloe, la parola è questa. Pischello. Pischello. Sì.
3: E
2: no,
3: H-E-L-L-O.
0: Bravissimo.
2: Allora, a Roma il pischello è il giovanotto, il ragazzetto. Quando dici guarda quel pischello, che c'è anche a femminile, che è pischella, ok?
0: Quindi voi siete due splendide pischelle. Brave, che brave, siete brave. Le mini gladiatrici di oggi.
2: Brave.
0: Complimenti
2: ragazze, brave tutte e due.
0: Nei prossimi giorni vi arriva il regalo da parte nostra, la maglia ufficiale dei mini gladiatori. Così, insomma, potete dirlo a tutti che avete giocato in diretta su Dimensione Suono Roma con Geppe e Rino.
2: Arianna, scusa, una piccola curiosità.
0: No,
2: no,
0: Arianna,
2: scusami, Chloe, una piccola curiosità. Sei fidanzata, Chloe?
3: No.
2: Ancora no? Niente?
3: No.
2: Bene,
3: no,
2: bene, no, bene.
0: Cecilia, tu invece sei impegnata nell'ufficio di papà stamattina, quindi puoi dirmi se...
2: C'è qualche collega?
0: magari qualche amichetto a scuola che ti piace, oppure sei già fidanzata.
3: No, grazie.
0: No, grazie. Come se
2: due
0: avessi accettato.
2: Stamattina. brave.
0: Noi vi abbracciamo forte, grazie per essere state con noi. Alla prossima.
2: Ciao ragazze.
3: Ciao.
4: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buon lunedì a tutti.
2: Ma che carine queste mini gladiatrici. No, no, grazie.
0: No, no.
2: Peccato che poi crescono. Ma perché non restano così piccolini e carini?
0: Questa è la domanda che si fanno tutti i genitori. Però il bello è anche questo, no? Perché poi crescendo ti danno altre tante belle soddisfazioni.
1: Certo, certo che sì.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info condizioni limitate. Imitazioni su Hyundai.it.
10: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
0: Ritorniamo in redazione da Andrea Soprani per tutte le ultime news dalla capitale.
11: Buongiorno da Andrea Soprani. Il caso di Margaret Spada, 22 anni, morta a Roma dopo una rinoplastica. La procura ha chiesto per i chirurghi estetici Procopio, padre e figlio, il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. I due operarono in un palazzo dell'Eur e sponsorizzavano i loro interventi su TikTok. Tra le cause del decesso della ragazza anche polmonite ab ingestis, perché nessuno le aveva detto di non mangiare prima dell'intervento. Roma esibisce un falso tesserino da ufficiale giudiziario per il ritiro dei preziosi. Sventata la truffa della finta indagine su una rapina. La polizia ha arrestato in flagranza una 26enne di origini georgiane che si era presentata alla porta di un'anziana per raggirarla e ora gravemente indiziata del reato di tentata truffa aggravata. Cinecittà, ma non solo. Entro giugno saranno pronti 5 nuovi spazi realizzati con 232 milioni di fondi europei PNRR e altri 4 verranno completamente ristrutturati. La capacità produttiva aumenterà quindi del 60%. Roma si candida così a diventare il 7 d'Europa. Con i nuovi teatri di Cinecittà Roma ha un'offerta senza paragoni, sottolinea Lorenza Lei, amministratrice e delegata della Fondazione Roma Lazio Film Commission, i cui soci fondatori sono Regione Lazio e il Comune di Roma. Calcio, il Milan in crisi riapre la corsa Champions, finisce 0-3 con l'Atalanta, i rossoneri fischiati a San Siro, assegno Ederson, Zappacosta e Raspadori. La Roma vince 3-2 a Parma e lo aggancia. La squadra di Gasperini rimonta nel recupero decisivo del rigore di Malen al 101esimo. Il Como vince 1-0 a Verona ed è certo dell'Europa. La Cremonese batte il Pisa e può sperare. Fiorentina Genoa 0-0, viola matematicamente salvi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 8:03.

0: buongiorno!
1: Buon lunedì 11 maggio 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale. Fino alle 10 sarete con noi due, Geppellino De Niro, andiamo!
2: E questa che inizia adesso è la terza ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora diventiamo tre, proprio come la terza ora, perché tornerà il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, non prima di aver ascoltato una nuova puntata di Star Piccio, e poi per chiudere l'ora con un altro momento gioco. In quest'ora trovate l'arena dei gladiatori.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno!
1: E poi come sempre ci sono i vostri messaggi, il numero è questo, segnatelo perché più tardi vi servirà anche per giocare. 393 0119 119.
4: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, in piena notte, la moglie si alza dal letto, sente dei rumori in cucina, arriva e trova il marito col cucchiaio nel barattolo da Nutella. Gli fa: caro, ma che stai facendo? E lui a testa bassa gli fa: provo a ritrovare me stesso. Addentra la Nutella. Potrei essere ovunque.
5: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Rhythmic History 93.

0: Back. Questa è Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno.
1: Ciao Geppo, ciao Rino, noi vogliamo star picci.
0: Ti accontentiamo subito, dai, che devono entrare a scuola i piccoletti. Forza.
2: Star piccio.
3: Anno 2151. Sotto attacco. La Dukarna stava subendo il fuoco pesante della flottiglia Xargon, ma all'interno della plancia l'unica cosa che bruciava davvero era il toast del generale Geppo.
0: E lui era preoccupato solo per quello, eh.
3: Ufficiale Rino, rapporto danni, urlò Geppo cercando di spegnere le fiamme sul pane con la sua medaglia al valore. L'ufficiale Rino, che portava il cappello talmente calato sugli occhi da non vedere neanche i radar, stava premendo freneticamente il tasto espulsione rifiuti, convinto che fosse il grilletto dei siluri fotonici.
0: Generale, li stiamo colpendo durissimo. Lo spazio è pieno di bucce di banane e sacchi della differenziata. Sono nel panico.
3: In realtà la nave nemica era solo molto confusa dal fatto di essere bersagliata da umido e plastica. Dobbiamo sparire qui, ruggì Geppo. Emiliano, innesta la velocità della luce o finiremo polverizzati. Dalla sala macchine la voce di Emiliano Bonini arrivò gracchiante via interfono, accompagnata dal rumore di un frullatore.
0: Ma che sta facendo?
3: Generale, c'è stato un piccolo malinteso. Ieri ho smontato il reattore a curvatura per usarlo come base per il mio acquario. Adesso però ho collegato i motori alla dinamo della mia cicletta.
0: Allora pedala, maledetto!
3: Ordinò Rino, mettendosi a urlare contro una pianta grassa, convinto che fosse un ologramma tattico. Mentre gli Xargon caricavano il raggio distruttore, Emiliano iniziò a pedalare come un forsennato. La Dukarna, invece di saltare nell'iperspazio, iniziò a ruotare su se stessa come una trottola impazzita, attivando accidentalmente il sistema di filodiffusione a volume massimo. Gli alieni, storditi dalla vista di una nave che ruotava emettendo musica di liscio e lanciando spazzatura, decisero che l'universo era troppo strano per quella giornata e si ritirarono.
0: Ce li abbiamo presi perché li abbiamo mandati nel panico.
3: Sua stanchezza. Vittoria! Esultò Geppo, addentando il toast carbonizzato. Però è buono. Rino, imposta la rotta per il bar galattico più vicino. Emiliano, non smettere di pedalare o torniamo a casa nel 2040.
0: Comunque è un equipaggio senza speranza, davvero, guarda.
4: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Runaway, dimensione del suono Roma, gladiatori, buongiorno. Le 8:19, siamo in diretta, lo saremo fino alle 10. Tra poco ritorna anche Antonio Giuliani. Prima però saluto Alessia che ci scrive da Ostia e ieri era presente al villaggio della Race for the Cure al Circo Massimo, dove c'è stato il DJ set di Dimensione Suono Roma. C'ero io e ci ha mandato un messaggio bellissimo. Allora, aiutare è ancora più bello quando si è in tanti.
1: È vero,
0: e
1: vero.
0: Si passano giornate indimenticabili con amici, figli, mariti. Eravamo da bimbi a neonati a signore anzianotte,
1: tutta
0: felici di essere lì. Quindi questo è il suo messaggio e poi ha detto grazie per la vostra solare e splendida compagnia.
1: Siamo noi grazie che ringraziamo te, Alessia. Alessia. Siamo noi che ringraziamo te. Grazie.
0: Ringraziamo lei e tutte quelle che ieri erano presenti alla Race for the Cure, più di 200.000, quindi un numero
1: tanta,
0: enorme,
1: tanta
0: immenso.
1: Sì.
0: Grazie di cuore a tutti. Restate qui, noi torniamo tra poco.
2: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid. Full

0: Taycan da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono Roma. Meteo.
3: Giornata di lunedì ancora un po' variabile, specie nella prima parte, annuvolamenti irregolari, qualche veloce piovasco in transito, lascerà poi spazio a un lunedì più asciutto con ampie schiarite dalla tarda mattinata, un pomeriggio più soleggiato su gran parte della regione con ancora qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica, temperature in lieve aumento per la presenza di venti da sud che rinforzano dal pomeriggio, le massime fino a 22-24 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Ride It nel ritmo della capitale. Gladiatori,
1: buongiorno a tutti.
0: Come promesso c'è Antonio Giuliani, andiamo.
2: Giuliani Doc.
3: Antonio.
4: Allora ragazzi, anche se oramai è passata la festa della mamma, fatemi.
0: Sì, era ieri, è vero.
4: Un attimo, ma cosa sono entrato a parlare? Era ieri, no?
0: Sì, sì.
4: Ok, credo. Meno male. E niente, quindi fare insomma i nostri, i miei soprattutto migliori auguri a tutte le mamme, a tutte le mamme del mondo, soprattutto a quelle nostre, a quelle belle romane, che tra l'altro poi la festa della mamma a mio avviso non passa mai, perché sono coloro che ci hanno messo al mondo, quindi e che ci difenderanno sempre, no? In quel modo, in modo incondizionato, no?
0: Perché
4: per tutte le nostre mamme siamo i migliori, i più belli. Quante volte le abbiamo sentite ripetere: a bello de mamma, a bello mio. Solo la mamma di Frank stai quando ha visto, ha fatto a de mamma, de solo mamma, de mamma gli è uscito bello gnesce, però è sempre la madre. Così ieri sono andato a trovare la mia vecchierella, che mi va verso gli 86, e la cosa che mi colpisce sempre è che ogni anno che passa, anche se i nostri genitori insomma sono pieni di acciacchi, a malincuore, perché poi fondamentalmente questi acciacchi sono palesemente visibili, cioè si vedono. Se gli dici: allora ma come stai? Come ti senti? Bene, bene. Una cosa meravigliosa, sto bene.
0: Non ti fanno mai preoccupare,
4: ma una cosa
0: è nel loro spirito.
4: Sto bene grazie a Dio, che ieri ho detto: ah ma Dio lo sa niente, come stai? Cioè nel senso, sono incredibili, sapere che potrebbero anche chiederti qualsiasi cosa, no? In questi momenti così, tipo che ne so, anche un solo tipo di aiuto, niente, non c'è sta niente da fare. Esatto. Alla fine per proteggerci non ci fanno mai soffrire.
0: Mamma non chiede, Antonio.
4: Il magone che è? Ma tipo un Silvan alto 3 metri. E comunque preferiscono soffrire loro al posto tuo, ancora. Evviva le mamme!
0: Sempre!
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Mix History 80.
1: Siamo pronti di nuovo ad affrontare insieme un viaggio indietro nel tempo. Ci fermiamo nel 1989, l'anno dei primissimi episodi di Baywatch.
2: Oddio, che ricordi, che ricordi. In quegli anni la biondissima Madonna ci incantava con Like a Prayer.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato 1989, Madonna, Like a Prayer, brano che poi ha cantato al Coachella con Sabrina Carpenter,
1: che
0: un po' come se fosse, no?
1: Un passaggio di testimoni.
0: Esatto,
1: diciamo, dai,
0: esatto, in assenza di Britney Spears, ecco, c'è Sabrina Carpenter che può, insomma, prendere lo scettro di regina del pop.
1: Mi sembra che sta messa in bella in pole position la Carpenter.
0: Le 8:39, gladiatori, siamo pronti in questo lunedì a giocare di nuovo con voi, questa volta all'arena, quindi segnate il numero perché abbiamo bisogno di due concorrenti.
1: 393 0119 119, questo è il numero, prenotatevi adesso all'arena. Si gioca con un test di cultura generale, il più bravo fra i due che parteciperanno si porta a casa la nostra fantastica ed esclusiva t-shirt.
0: Mi raccomando, quella con su scritto ridi è gratis, che potete ammirare indossata da due modelli di eccezione che saremo noi due sul nostro sito dimensionesuonoroma.it. quindi arena a questo numero 393 0 119 119. Piccolissimo break, restate con noi, torniamo tra poco.
1: Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi.
0: Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure.
1: Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza.
0: Scopri di più su peterpanodv.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
11: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
14: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
16: Su Dimensione Suono Roma,
17: la sveglia dei gladiatori.

0: la ricordi questa? Estate del 2000, la Playa del Sol, dimensione suono Roma.
1: Sto sol, scusami oggi.
0: Gladiatori, buongiorno. Giorno. Questo maggio non ci sorride per il meteo, no. Ma noi siamo pronti a giocare. Prepariamoci, forza.
2: L'arena dei gladiatori di dimensione suono Roma.
1: Allora presentiamo i concorrenti di oggi. Loro sono Barbara e Matteo. Ciao ragazzi.
0: Eccoli, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Barbara, allora partiamo proprio da lei. Barbara, conosciamoci al volo. Raccontaci da dove ci ascolti e che cosa fai di bello.
3: Allora, sono zona Casalozzi, sì? E faccio la cuoca in un nido.
0: No, la cuoca, vabbè, la cuoca. Barbara, bello. Qual è il tuo piatto forte?
3: La vittata con le cipolle.
1: Ma forte a tutti i sensi quella,
3: Sì, l'ho detto.
1: A tutti i sensi.
0: A scuola direi che è perfetto.
1: Ma il bambino è proprio...
0: Date pure la birra vicino, poi.
3: Sì. Sì, è pure lo sgroppino alla fine passo.
0: Andiamo da Matteo, vai, conosciamo Matteo. Lui, forza.
4: Ciao, buongiorno. Matteo Arbotto, vi chiamo da Genzano di Roma, sono un analista di laboratorio.
0: Ok, perfetto.
1: Bene.
0: Ricordiamo che poi a Genzano, scusate ma io parlo sempre di cibo, a Genzano fanno un pane clamoroso che è perfetto per la frittata con le cipolle, esatto. Di Barbara. Quindi
1: e dopo tutti a fare analisi però. Allora ragazzi, come al solito giochiamo con tre domande di cultura generale, una è specifica su Roma. Iniziamo da Barbara che gioca con me. Sei pronta, Barbara?
3: Sto pronta, speriamo bene.
2: 3, 2, 1, 0.
1: Nel terzo film della saga di Indiana Jones, chi interpretava il papà di Indiana Jones? C'è pure, c'è pure il passo, ok. Quale casa automobilistica produceva la famosa per la sua bruttezza Arna?
3: Ferrari, non so.
1: L'amata di Rugantino nella celebre commedia.
3: Rugantino, passo.
1: Il papà di Indiana Jones nel terzo film della serie.
3: Barbara, sono Tomara.
1: Forse farai bene la frittata che i cipolle, ma a livello di cultura generale
0: sono quello, Barbara.
3: Mi fermo là.
1: Allora, nel terzo film della saga di Indiana Jones, il papà di Harrison Ford lo interpretava il mitico Sean Connery. La casa automobilistica che produceva per la sua bruttezza all'Arna, mi dici la Ferrari, Barbara?
3: Ma non lo so, ma io dei motori, ma che ne so, malapena con me se moda la macchina.
1: Ferrari che fa macchine brutte, scusami. Era l'Alfa Romeo Arna. Mentre invece l'amata di Rugantino, e questa la dovevi sapere, l'amata di Rugantino nella celebre commedia è Rosetta.
3: Rosetta. Vedi?
0: Vabbè,
3: niente. Noi abbiamo il pane
0: casareccio
3: a scuola.
0: Vediamo come se la cava Matteo. Sei pronto? Andiamo.
3: Meglio.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Matteo, chi è l'autore del quadro La persistenza del tempo?
4: Passo.
0: Il mare di Monopoli.
5: Attenti, per favore.
4: Cosa?
0: Il mare di Monopoli.
4: Passo.
0: La cantautrice romana di Nannarella.
4: Gianna Nannini.
0: L'autore del quadro La persistenza del tempo.
4: Passo.
0: Il mare di Monopoli. Qual è sto mare? In Italia.
1: Stop.
0: Non ne abbiamo tantissimi. Almeno buttati.
1: Ma buttate, no, ma
0: ragazzi, 0-0.
1: Niente, oggi la dice. Quando è così, è giusto che la t-shirt rimanga qua.
0: Allora, ti do le risposte esatte, Matteo. Vai. L'autore del quadro La persistenza del tempo, Salvatore Dalì. Ok, il famoso quadro con gli orologi sciolti, per intenderci. Oggi sarebbe stato anche il suo compleanno. Il mare di Monopoli e l'Adriatico. Fa parte di quella costa lì. La cantautrice romana di Nannarella non è Gianna Nannini.
1: Poi ha detto pure romana, Matteo. Infatti, Gianna Nannini mica romana.
0: È toscana, è Gabriella Ferri.
1: Purtroppo oggi 0-0.

0: è il progetto musicale di Kevin Parker, Dracula, questo disco, insomma, mi piace tantissimo e c'è anche un trend sui social con questo brano in sottofondo.
1: Devi mordere qualcuno sul collo?
0: No, fidati, è molto interessante.
1: Legato a Dracula.
0: Vabbè, comunque i vostri messaggi, 393-0119-119, commentate voi l'arena perché oggi è un disastro.
2: C'è cantatrice romana, c'è Nannini,
1: c'è ragione.
2: Matteo! Mia moglie mi sta a fermare.
0: Calma.
1: C'ha ragione. Oggi è
3: dovuta. Vabbè, dai, non è andata così male alla fine l'arena.
1: No. Vabbè.
0: Un disastro, l'ho detto.
4: Buongiorno, e poi com'è alla fine? E poi vi ricordiamo che avete un'altra possibilità. Per chiamare un altro gioco, però.
0: Magari un pelino più semplice.
1: È vero che è lunedì, ma.
0: Sei domande, neanche la risposta.
5: Ragazzi miei, buongiorno, sono Federico. Ciao, ammazza Fede. Che pippe, oh, vi siete scelti in mezzo al mucchio stamattina. Sentite un po', io le sapevo tutte. Quindi mi ha dato a me la magliettina.
0: Certo.
5: Un abbraccio forte. Grazie. Vado a cercare il parcheggio.
0: Ciao, vai.
5: Buona giornata.
0: In bocca al lupo per il parcheggio e vi ricordiamo che comunque l'arena, insomma, ritorna mercoledì, c'è, perché domani c'è la biga, quindi il numero è sempre lo stesso.
1: 393-0119-119.
6: La sveglia dei gladiatori.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte di identità cartacee che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti i fine settimana di maggio e giugno, presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo, è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIE senza prenotazione, precedenza per chi ha il documento cartaceo ed è privo di passaporto. Non soltanto lavoro ma impresa, grazie alla piattaforma Up With Down, le persone con sindrome di Down possono pubblicare progetti imprenditoriali alla ricerca di finanziamenti. Roma Capitale sostiene la piattaforma con una campagna di comunicazione attraverso affissioni e pubblicazioni su LED e trasmissioni radio. Mercoledì 13 maggio Palazzo Farnese aprirà le porte al pubblico dalle 18 a mezzanotte per la Notte delle Idee. Gli spazi del palazzo saranno animati da dibattiti, proiezioni, installazioni e performance su temi scelti da un comitato editoriale di giovani. Info su comune.roma.it.
0: Un altro salto in redazione. Buon lunedì ad Andrea Soprani.
10: Buongiorno da Andrea Soprani. Ancora morti sulle strade di Roma. Tragico incidente nella serata di ieri alle 21.40 all'incrocio tra Viale Marconi, Via Pincherle e Via di Valco San Paolo. A perdere la vita due motociclisti di 22 anni morti sul colpo. Il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle vittime. Abusivismo finanziario e autoriciclaggio. Seguito un sequestro preventivo di beni del profitto del reato per 2 milioni di euro nei confronti di un soggetto di origine russa. Nell'operazione Crypto Luxury è emerso un sistema in cui venivano proposti in modo del tutto abusivo investimenti in criptovalute presentati come altamente redditizi, accompagnati dalla gestione diretta dei portafogli digitali dei clienti. Una promessa di guadagni facili che si è rivelata per molti una trappola. Il caso di Margaret Spada, morta a 22 anni per la rinoplastica, era arrivata dalla Sicilia nello studio all'Euro gestito da padre e figlio, la coppia di chirurghi estetici Procopio. Ora la procura chiede per loro il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. Sarebbero stati fatali il mancato uso del defibrillatore e il ritardo nel chiamare il 118. Tra le cause del decesso anche polmonite, ab ingestis, perché nessuno aveva detto alla vittima di non mangiare. Calcio, il posticipo di ieri sera tra Milan e Atalanta è finito 3-2 per i bergamaschi. Ora i rossoneri, raggiunti dalla Roma che ieri pomeriggio ha vinto 3-2 contro il Parma, rischiano tantissimo in chiave Champions e la Juve si gode un insperato terzo posto. Le altre partite di ieri, Cremonese-Pisa 3-0, Fiorentina-Genoa 0-0 e Verona-Como 0-1. Con questo risultato i lariani sono certi dell'Europa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon lunedì 11 maggio 2026 a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma. Andiamo!
1: Quarta ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora tornerà il nostro Romano Doc Antonio Giuliani. Un bel salto negli anni 80, ma soprattutto verso la fine dell'ora faremo un bel viaggio virtuale per noi in un bar della capitale. Torna Chiacchiere da Bar con la nostra Eleonora Scaiola.
0: E tutte le volte che c'è Chiacchiere da Bar abbiamo anche un argomento su cui appunto chiacchierare, quindi lo farete anche voi al 393 0119 119, se ci ascoltate in macchina, da casa, in ufficio, insomma. Oggi parliamo di UFO, perché a quanto pare il Pentagono ha diffuso i documenti che riguardano gli UFO, che sono gli oggetti volanti non identificati.
1: Sì, sì, unidentified flying object dall'inglese.
0: Che?
1: Unidentified flying object, oggetto volante non identificato.
0: Attenzio, pure in inglese.
1: Scusami, lo sai che ho lavorato al Pentagono,
0: certo,
1: no?
0: Mica siamo
1: quando ci lavoravo io si chiama triangolo, pensa. Ma quello lo stavano a finire di costruire.
0: Poi si sono allargati.
1: Esatto.
0: E quindi Donald Trump lo aveva promesso e l'ha fatto, è iniziata la divulgazione da parte del Pentagono di oltre 160 documenti inediti sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Ok, quindi c'è la possibilità di consultarli sul sito del Dipartimento della Difesa e insomma ci sono alcune cose che ci lasciano un po' bocca aperta.
1: Anche perché sapete benissimo che gli UFO uno o ci crede o non ci crede, a meno che non lo vedi con i tuoi occhi, però effettivamente qualche oggetto non identificato è capitato a tutti di vederlo almeno una volta nella vita, no?
0: Di recente qualche avvistamento c'è stato pure a Roma o in provincia, ora non ricordo bene. Comunque al 393 0119 119 vi chiediamo, ecco, di incontrare un alieno. Siete i messaggeri dell'umanità e quindi arriva un alieno a Roma. Cosa gli chiedi e con quale nome lo chiami soprattutto? Ok, ora chi lo sa che ne verrà fuori. 393 0119 119, l'argomento è questo: arriva un alieno a Roma, cosa gli chiedi e con quale nome lo chiami?
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una coppietta sta discutendo animatamente. A un certo punto lei prende a brutto muso lui e fa così: ma perché mi hai nascosto che sei sposato e c'hai quattro figli? Sono timido.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le 9.09, loco loco, questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: I vostri messaggi, 393-0119-119, sbarca un alieno a Roma, cosa gli chiedi e soprattutto come lo chiami?
2: Buongiorno gladiatori, Virginia da Roma.
0: Ciao,
2: allora,
0: Virginia.
2: Se trovassi un alieno a Roma, la prima cosa che gli chiederei è: ma te sei venuto qua per portarti via lo dito? Dimmi la verità.
1: Oh, come cantava il mitico Eugenio Finardi, extraterrestre, portami via,
3: Ti ciao ragazzacci, buongiorno Danilo.
0: Ciao Danilo.
3: Io l'unica cosa che chiederei all'alieno è di portarsi via tutti quelli che quando girano si fermano e non mettono mai la freccia.
0: Bravo.
3: Si portasse via tutti, penso che rimaniamo 3-4 sulla terra. Ciao, buona giornata, gladiatori.
0: Allora, Venice ci scrive: buongiorno, un alieno a Roma, sicuramente io chiederei strade pulite, via la spazzatura, una città pulita e sicura.
1: Ho capito, ma non è che l'estraterrestre è venuto qua a fare pulizie, eh? È venuto qui a esplorare il nuovo mondo, gli famo portare subito via la connessa, scusa.
0: Neanche il tempo di farlo
1: ambientare.
0: Ma
1: manca un ospite, gli si dice buttala quando scendi.
0: Dai, no? Dai, un po' di accoglienza all'inizio.
4: Buongiorno ragazzi, Alessio Ricambista.
0: Ciao Ale.
4: Per l'estraterrestre io direi... secco, ma le lampade vicino al sole si fanno?
0: Ma secco. Puoi chiamare un alieno secco?
1: Vabbè, sono secchi però, secchi e lunghi.
0: Sì, nell'immaginazione, sì, no? Sì, il cinema ce li ha mostrati così.
1: Ha detto Trump, esistono.
0: Comunque, questo sarà l'argomento delle nostre chiacchiere da bar e come sempre c'è Eleonora Scaiola pronta.
1: Ciao, ciao Ele! Ele.
5: Pronti? Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buon lunedì! Allora, mi sentite bene?
0: Forte e chiaro!
5: Porta è chiaro, perfetto. Questa mattina ci vediamo nel bar di Alta Stazione del Gusto, in via Aurelia, chilometro 8/456, come sempre per le nostre chiacchiere.
1: Senti,
5: i nostri gadget e soprattutto le colazioni. Come lo chiamo?
1: Senti, allora dico, ma tu l'hai mai incontrato un alieno? L'hai mai visto?
0: Dal vivo? Grottaferrata.
5: A Grottaferrata? No, mai.
1: Mai,
5: no, mai.
1: Mai.
5: Non mi viene in mente nessuno in particolare, forse so io l'aliena, però vabbè. No, io se lo incontrassi comunque gli direi buonasera, vengo in pace,
1: no,
5: cortesemente vorrei sapere.
1: Tu scusa, scusa.
0: Tu sei qua.
1: Tu stai sulla terra, sono loro che vengo in pace,
5: no,
1: scusa.
5: Vabbè, però magari si spaventa, capito? Magari
0: mi avvicino
5: mi vede,
0: in pace.
5: Oddio. Io dico sono paciosa, non si preoccupi.
1: Io so già che cosa ti direbbe a te invece l'alieno, pensa.
5: Che direbbe?
1: Ma perché strilli?
0: Subito, in apertura. Lo vedi poverino che si fa piccolo piccolo. Guarda, e si mette le mani sulle orecchie, no? Che me lo stai traumatizzando. Già sta pensando di scappare di nuovo nello spazio.
5: Guarda, ma io veramente, guarda, basta, vado al bar, aspetto al bar.
0: Ciao,
5: ciao ragazzi.

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Lo sentite? C'è un profumo che sa di casa, di attese, di cose fatte bene. È il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bad Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti e non cercarli online. Vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio anche: scegli le tue scarpe più comode, perché l'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi, proprio per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Safe! Buona domenica!
3: La notte e poi più mente si spegne come le stelle.
2: Serb, Rita Ora, If It's Not Love. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
11: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
10: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
11: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
12: La bellezza si vive al Maximo.
10: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
13: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
14: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
15: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue

0: e marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
2: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

Rose Villain, click boom su Dimensione, sono Roma, tatuaggi sono belli, sì. Piacciono noi romani, la testimonianza è il più alto numero di tatuatori qua a Roma rispetto a qualsiasi altra città italiana. Requisito numero uno, almeno per me, è che devono avere un senso, non è che uno si tatua quello che mi sveglio al mattino con un'idea, faccio il tatuaggio e via, no, deve avere un significato. E ora sfido Rihanna, pop star, una delle più grandi pop star degli ultimi 20-30 anni, a trovare un senso ai suoi oltre 25 tatuaggi. Discorso diverso per l'ultimo tatuaggio che si è fatta qualche giorno fa, dietro al ginocchio. Tra l'altro zona un po' fastidiosa, no? Magari qualcuno di voi lo ha proprio dietro al ginocchio e può confermare o smentire. Comunque lei si è tatuata un disegno realizzato dai suoi tre figli che hanno 4 anni, 2 anni e mezzo e 8 mesi, quindi immaginate un po' cosa è uscito fuori, degli scarabocchi, esatto. Però hanno un forte significato, simboleggiano l'amore per i suoi bimbi e quindi va bene così. Ecco, vorrei sapere da voi stamattina invece qual è il tatuaggio più importante che avete e cosa simboleggia. Oppure se non avete un tatuaggio, magari avete avuto una volta un pensiero quasi quasi me lo faccio perché avrebbe questo significato qua. Ecco, tatuaggi pieni, ricchi di significato, il più importante. Se vi va di condividere con noi questa vostra informazione, fatelo con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Dimensione suono.

successo del 2001, Deep Swing in the Music, momento in cui abbiamo fatto insomma la storia del ritmo in questo lunedì mattina. Buongiorno a tutti da Gianmarco,

0: che però simboleggiare proprio l'amore nei confronti dei suoi bimbi. E quindi vi stiamo chiedendo: qual è il tatuaggio più importante in assoluto che avete sulla vostra pelle? Sentiamo.
1: Ciao, sono Rossana.
0: Ciao Rossana.
1: Allora, io ho fatto un unico tatuaggio in tutta la mia vita ed è stato quello del mio cane, che ho amato tantissimo e ho voluto portarlo sempre con me, quindi ho solo un tatuaggio ed è solo lui e sarà sempre solo lui. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Beh, pieno di senso per gli animali, lo capisco, no? Perché sanno, lo capisco perché sanno lasciarti tanto, soprattutto se li hai avuti per diversi anni, ti hanno regalato tanto amore, quindi senti proprio questa roba, il tatuaggio, come se fossero uno di famiglia. Ci sta, ti capisco in pieno, conosco tante persone che hanno fatto la stessa cosa. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle, la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
4: Ciao donna Chicca.
3: Ciao Chicca.
4: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
3: Ho capito.
4: Bacioni.
3: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero,
5: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi, a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro, a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
12: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
11: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
12: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
11: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
11: valentinoautomobili.it.
13: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
14: Banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
16: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
17: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
18: Il ritmo della capitale.
19: Dimensione Suono Roma.

0: pronti a scoprire in questo lunedì mattina la musica nuova? Troviamo un disco di Milky che campiona l'iconica Music Sounds Better With You degli Stardust, quindi si ritorna indietro nel passato con Just The Way You Are.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: disco nuovo di Milky e c'è anche lo zampino di David Guetta, sempre lui. Una delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale è proprio questa. Ragazzi, stiamo parlando del tatuaggio che ha maggior significato, che avete impresso, inciso sulla vostra pelle. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, sono Vincenzo D'Averno.
0: Ciao.
1: Il tatuaggio più importante che ho è senza dubbio l'iniziale del nome di mia figlia, la lettera P. Mia figlia si chiama Penelope. L'amo con tutto il mio cuore. Una buona giornata a tutti.
0: Beh, tatuaggi dei figli, sì, tanta roba ci stanno assolutamente. Continuate a dirmi invece il vostro tatuaggio più

0: su dimensione sono loro, ma c'è Rihanna che si è tatuata questo scarabocchio dei figli per il loro amore, ognuno c'ha i suoi tatuaggi più o meno importanti.
1: Buongiorno, che dite? Il tatuaggio che per me ha più significato, la mia moca tatuata sul mio braccio.
0: La tua moca? Ma sai che anche Xenia ha una moca tatuata da qualche parte, ora non ricordo dove, però ce l'ha, sono
2: buongiorno,
0: sicuro.
2: Buongiorno, questo ce l'ho solo io.
0: Qual è?
2: Nessuno ha il coraggio di scriversi
0: sì,
2: una cosa del genere.
0: Ho capito, ha inviato una foto con scritto perché io sono io e voi non siete un, vabbè, immaginate, però questo è il più importante che hai?

0: energiche per allenarti con noi.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni limitate. Citazioni su Hyundai.it.
3: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Altri due morti sulle strade di Roma. Tragico incidente nella serata di ieri alle 21.40 all'incrocio tra Viale Marconi, Via Pincherle e Via di Valco San Paolo. A perdere la vita due motociclisti di 22 anni morti sul colpo. Il personale sanitario intervenuto non ha potuto far altro che constatare il decesso delle vittime. In corso le indagini per capire la dinamica dei fatti. Chat di messaggistica trasformati in veri canali operativi e poi consegne, appuntamenti last minute ed appartamenti convertiti in centri della droga. Tra le trame di questo scenario mutevole del narcotraffico urbano si sono sviluppate le ultime attività della polizia nei quartieri di competenza dei commissariati di Romanina, Appio Nuovo, Esposizione e Sant'Ippolito. 8 gli arresti sono ora gravemente indiziati nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lunedì nero per chi vola, la giornata ruota intorno allo sciopero nazionale di EasyJet, al quale si aggiungono altre proteste, mobilitazioni di piloti, assistenti di volo, servizi di terra e aeroportuali. I temi centrali sono il rinnovo dei contratti collettivi, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la richiesta di maggiori garanzie occupazionali. Le fasce garantite saranno tra le 7 e le 10 e dalle 18 alle 21. Calcio Casa Roma, Dybala, il derby può essere la mia ultima partita a Roma. L'argentino gela i tifosi giallorossi dopo la vittoria sul Parma. Lo dice il contratto, nessuno della società finora mi ha contattato per il rinnovo. E ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Si ricomincia come abbiamo già visto tante volte. Si fa e si disfa. Trump giudica totalmente inaccettabile la risposta da parte iraniana alle proposte americane. E minaccia: andremo a prendere noi quell'uranio che vuole mantenere Teheran. Ma da parte iraniana si dice che è inaccettabile questo tono di Trump e la sua ingerenza nella regione. Siamo pronti a combattere, e dicono i Pasdaran. E il clima sembra quello di nuovo di una vigilia d'armi. Se non fosse che Trump dopodomani va da Xi Jinping a Pechino ed è impossibile pensare a una missione di quella importanza con una guerra in corso o con le notizie di bombardamenti, anche perché la Cina sta per molti versi dalla parte di Teheran. E questa è l'unica garanzia che c'è, che continui questo botta e risposta delle minacce, delle apparenti incomprensioni. Quello che va visto obiettivamente è che tanto tempo è passato da quel 28 febbraio, l'inizio dei bombardamenti americani e israeliani su Teheran, l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei, e ancora quel regime in Iran è al suo posto, si è fatto è più feroce, Hormuz, che era aperto, ora è chiuso, e semmai lo riaprirà l'Iran, e per ora il punteggio non è certo a favore di Washington.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Sono le 11:03.

0: alle 13 insieme, stiamo un po' entrando nella vostra vita, ci state confidando qual è il tatuaggio o quali sono i tatuaggi più importanti che avete sulla vostra pelle, perché insomma Rihanna si è appena disegnato uno scarabocchio dei figli, tra poco ne parleremo, intanto Bumblebee.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

0: della capitale, buongiorno, buon lunedì 11 maggio, tatuaggi importanti vostri che ci state raccontando al 3930 119 119.
1: Antonio da Nettuno.
0: Il più importante.
1: Come potete vedere dalla foto che ho mandata.
0: Sì, non la vedono loro la foto però.
1: Vabbè. L'età di miei figli, che sono tre, e mia moglie. Buona giornata a tutti.
0: Ok, iniziali con date dei tuoi figli e tua moglie. Vedi uno che si tatua però qualcosa legato alla moglie, al partner, eh? Non è comunissimo, meno di quanto pensiamo.
2: Io ne ho diversi di tatuaggi, questi due sono quelli che mi rappresentano un po' di più. Devo incentivare le zampette, perché i piedini, perché ho tre nipotini e qui ne avevo due, quindi Gabriele, mia e Mattia, e rappresentano loro il futuro della vita, la cosa più bella che possa avere, sono sempre con me. L'altro invece è la canzone di Renato Zero, I giardini che nessuno sa, che rappresentano un po' il dolore passato per tante situazioni e fortunatamente non personalmente, ma per tante persone che ho avuto il giorno, con le parole appunto ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi.
0: Meravigliosi, quindi i piedini dei tuoi nipoti è una frase di una canzone di Renato Zero. Ci piace.
3: Buongiorno Anis, dai Guarioli.
0: Ciao Anis.
3: Io sono strapieno dei tatuaggi.
0: Bene.
3: Ma quelli due più importanti sono uno dedicato a mia madre, che è And It's You When I Look in the Mirror, che è una frase presa dal testo degli U2, una canzone bellissima degli U2. E l'altra invece è la scritta del mio cane, che la feci quando aveva 2 anni. E per 18 anni e 8 mesi siamo stati insieme, quindi me la sono tatuato il nome con il carattere di Tolkien, lo scrittore che ha fatto Il Signore degli Anelli, quindi anche perché è una lingua riconosciuta. E allora questi due tatuaggi sono importantissimi.
0: Vedi che bello, quando un tatuaggio è così pensato, studiato nei minimi dettagli, allora ha veramente un senso e allora mi piace da impazzire. Bravi.
4: Ritmo. What's up, I'm Saint John. Il ritmo della capitale.
5: Dimensione suono Roma.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più.

0: sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
1: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4 x 250 grammi a €11,99. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a €1,99. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
3: Eccola qua la sorpresa di cui parlavo poco fa. WordPress Photo 2026 presenta a Palazzo Esposizioni qua a Roma le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo quindi a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. Noi mettiamo in palio due ingressi per questo evento che ci sarà a Palazzo delle Esposizioni fino al 29 giugno. Per provare a vincere questi due ingressi dovete inviarmi adesso un messaggio WhatsApp al 3930 119 119 con scritto all'interno del messaggio foto. Dovete scrivere soltanto la parola foto e inviare il messaggio WhatsApp al 3930 119 119. Come detto, mettiamo in palio due ingressi per il WordPress Photo 2026 a Palazzo delle Esposizioni qua a Roma fino al prossimo 29 giugno. In bocca al lupo, questa potrebbe essere la vostra grande occasione. E ancora, inviate foto al 3930 119 119. Torneremo a giocare più tardi tra le 15 e le 16.
4: Game on! Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di €400 su BalduinaMedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
7: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da €16.000. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
8: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a €6,90. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a €1,85. E Dash liquido lavatrice tripacco a €8,90.
9: Tigre, freschezza quotidiana.
10: A grandissima richiesta.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Alle 11:23 tutto pronto, eh? Arrivano 4 hit senza interruzione, un viaggio dal 1995 fino ad oggi con Samurai J, eccolo qui.

0: turn it up. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 95.
2: Stessa storia, stesso

Vi propongo una sfida: la prossima volta che ascolterete gli 883, in particolar modo questa Gli Anni, provate a non cantarla, è praticamente impossibile. Non a caso l'abbiamo scelto come ultimo disco di questa 4 for you, quella delle 11.37 su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso arriva qualcosa di nuovo.

0: 54 Ultra di Talk to You su Dimensione in suono Roma, il ritmo della capitale. Potremmo definire la nostra città come set d'Europa. Il perché stiamo per scoprirlo.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Emiliano, facce ride!
3: Oggi a Roma Sud continui i rovesci, mentre a Roma Nord è bel tempo. Solo a Roma Nord. E a Ostia Cilia e Dragona piove. Sapete perché?
4: Perché?
3: Perché a Roma Nord pagano la versione premium del meteo.
4: Ah!
3: Ciao, ciao!
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
11: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
13: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
14: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
15: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
16: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
17: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
16: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
17: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
16: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
17: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
16: Valentino Auto mobili.it.
8: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. Mdclima.

In questo lunedì 11 maggio su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Era Jovanotti con L'estate addosso. Buongiorno a tutti da Gianmarco Cinecittà. Ecco, torniamo nella nostra Roma. Cinecittà non sta solo riaprendo i cancelli, sta letteralmente cambiando pelle. Grazie ai fondi del PNRR sono pronti 5 nuovi teatri di posa ultra tecnologici. Tra questi spiccherà il Teatro 22, che è stato progettato per essere tra i più grandi e tecnologicamente avanzati addirittura del nostro continente. È stata riqualificata poi l'enorme vasca per le riprese subacquee, oltre 2000 metri quadrati, un asset fondamentale per le grandi produzioni internazionali che sono quelle che vogliamo, diciamo, in un certo senso acchiappare. Investimento complessivo circa 300 milioni di euro, tradotto per noi significa che Roma cerca di riprendersi lo scettro di set d'Europa, nonché anche una seconda giovinezza cinematografica.

United su Dimensione Sono Roma, quindi gli studi di Cinecittà si rifanno il look con dei nuovi teatri. E poi c'è la notizia che a Roma riaprirà entro un anno e mezzo lo storico Cinema Fiamma, che diventerà un grande hub culturale. Cinema romano che aveva ospitato anche la prima edizione di David di Donatello nel 1956, fu lo schermo in cui vennero proiettate le prime della Dolce Vita e di Otto e Mezzo, quindi insomma la storia che ritorna.

0: ci porta lui in redazione su Dimensione Sonoro Roma dopo aver ascoltato Embers.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Eccole qua, sentiamole le notizie dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Abusivismo finanziario e autoriciclaggio. Eseguito un sequestro preventivo di beni del profitto del reato per 2 milioni di euro nei confronti di un soggetto di origine russa. Nell'operazione Crypto Luxury è emerso un sistema in cui venivano proposti in modo del tutto abusivo investimenti in criptovalute presentati come altamente redditizi, accompagnati dalla gestione diretta dei portafogli digitali dei clienti. Una promessa di guadagni facili che si è rivelata per molti una trappola. Ancora una tragedia della strada a Roma. Ieri sera due ragazzi di 22 anni hanno perso la vita all'incrocio fra Viale Marconi, Via Pincherle e Via del Valco di San Paolo dopo essersi scontrati con le rispettive motociclette. Per i giovani non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento del personale medico dell'Ares 118. Secondo una prima ricostruzione degli agenti, il conducente dell'Himalayan proveniva da Via Pincherle, forse ha perso il controllo della moto e si è scontrato con il motociclista in sella alla Triumph che invece viaggiava su Viale Marconi. Uno dei due è finito fuori strada e volato sul marciapiede. Giornata di sciopero oggi per i lavoratori di AMA aderenti alle sigle sindacali USB e UGL. La protesta coinvolge l'intero turno lavorativo e potrebbe causare rallentamenti e disagi nei servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana nella capitale. Restano comunque garantite una serie di attività considerate indispensabili per la tutela della salute pubblica e della sicurezza cittadina. Musica. Patty Pravo torna in tour dopo Sanremo. L'artista porterà il nuovo album Opera dal vivo. Sarà il 17 maggio al Teatro Brancaccio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e un

serata è chiusa, entriamo piano piano nel momento del pranzo, in questo lunedì 11 maggio. Buongiorno a tutti da Gianmarco, ultima oretta insieme per oggi, che riparte dalla nostra mitica 4 for you,

0: con Annalisa chiudiamo un'altra For For You, altre 4 hit senza interruzione ascoltate in questo lunedì mattina. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro invece dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Perciò dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale sul sito peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix.
3: Just the way you are.
2: Madonna, Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
7: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
8: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
7: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
8: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
9: La bellezza si vive al Maximo.
7: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865 Roma.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 41. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in via del Corso 320. museodelcorso.com.
12: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
13: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
14: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli.

Sofia, Alvaro Soler tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Io sono rimasto abbastanza scioccato da questa notizia, non che non si sapesse una roba del genere, però allora sblocchiamo, secondo diverse ricerche, sblocchiamo il nostro smartphone mediamente tra le 70 e le 120 volte al giorno. Conosco persone che lo fanno molto molto di più, forse all'ora di pranzo sono 120 volte nell'averlo sbloccato. Insomma, il 40 e il 50% senza un motivo specifico, cioè la metà delle volte lo facciamo soltanto per un discorso di scrolling compulsivo, ecco, neanche ce ne rendiamo conto probabilmente. Dove utilizziamo di più lo smartphone noi romani? Al primo posto, cioè il luogo in cui non dovrebbe essere neanche portato se non per la sveglia lo smartphone, ovvero la camera da letto. Al secondo posto il nostro salotto e poi il bagno, cioè 9 romani su 10 ammettono di utilizzare lo smartphone regolarmente in bagno. Ma si passi il tempo, ti rilassi e via.

0: storia del ritmo compiuta anche in quest'ora con Gigi Dag e Lisir su Dimensione Sonora Roma. Abbiamo un'altra missione questa settimana: partecipare al nostro sondaggio musicale. Questo.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad. In via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
3: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
4: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!

0: Novità!
1: Novità!
2: È arrivato il momento di scoprire un'altra novità musicale della settimana, quella che vede coinvolto da una parte il DJ brasiliano Zurb, dall'altra Rita Ora, che tra l'altro dovrebbe uscire proprio in questo 2026 con un album tutto suo. Intanto questa è If It's Not Love.
0: Missione Suono Roma, novità!

0: tonali molto più morbidi rispetto al suo solito per Zerb con la voce di Rita Ora. Questa è Feels Not Love, novità della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ballata in una certa maniera con molto stile, devo dire, dalla nostra Xenia. Ciao Xe!
1: Buongiorno, buon lunedì, ciao Gianmarco.
0: E allora sigla! Visto che sei arrivata.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Aia, mi sto facendo malissimo.
0: Non devi disturbare la sigla però. No. Sennò che sigla. Eccoci qua. Eccola. Quindi bentornata, buon lunedì. Il weekend com'è andato? Perché a noi piace questa domanda.
1: Molto bene, molto bene.
0: Sì?
1: Ah, non c'è dei dettagli? Del...
0: Sì,
1: no,
0: grazie.
1: No, dai, va
0: ma
1: bene,
0: sì, dai.
1: È andato bene, è stato bello. Ho rivisto amici, il mare. Bello.
0: Il sole
1: che
0: un po' meno.
1: Però un po' meno. Sabato sì, domenica no. Domenica ho deciso di essere un po' incerto.
0: Dai, è stato tutto sommato un bel weekend per tanti romani, anche per coloro che ieri erano dalle parti di Trastevere.

0: su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, che poi lui è uno che è amato nel corso degli anni girare molto per la nostra città, perdersi per i vicoli, le stradine, che bello.
1: Anche nei mercati, perché lui è un addicted di Porta Portese, ne è stato visto più di una volta lì, e quindi è bella questa cosa.
0: A fare acquisti anche per la casa, no?
1: A fare acquisti, chi lo sa, potrebbe essere, perché poi si trovano delle cose molto carine, di oggetti vintage, e lui è molto fan, quindi è bello poter vedere anche camuffato un personaggio pubblico di quel livello in giro così.
0: Per la nostra città, che poi a volte è neanche troppo camuffato, va detto,
1: lui
0: cioè proprio tranquillo, tranquillissimo.
1: Si fida.
0: E ha girato appunto diverse volte anche a Trastevere, dove ieri c'è stata una bella sorpresa per chi si trovava sul posto con Fulminacci.
1: Che bello.
0: Fulminacci.
1: Il nostro Fulminacci reduce da un bel festival di Sanremo.
0: Sì, e proprio il brano, il pezzo che ha portato al festival lo scorso inverno.
1: Sì, stupida sfortuna.
0: Esattamente, stupida sfortuna è stato protagonista di ieri per le strade di Trastevere.
1: Senti.
0: Stupida sfortuna. Sfortuna, cantalo bene.
1: Gelida paura.
0: Vabbè, è stato un bel momento, no? Tutti presi dall'aperitivo e poi all'improvviso si sono alzati. Oddio, c'è Fulminacci, andiamo lì.
1: Ma metti chi aveva pagato il biglietto qualche mese, qualche settimana fa, perché è stato qui a Roma al palazzetto, poi se l'è trovato con un mini concerto a gratis.
0: Beh, doppia gioia,

0: su Dimensione Sono Roma. Ci sentiamo, cara Xenia, stasera alle 23 con Special Party. Si balla, quindi vestiti anche nella maniera giusta, corretta.
1: Quando è che mi hai visto vestita nella maniera corretta?
0: Sempre.
1: Solo la festa di Natale sono vestita come un...
0: Lì non è, sei vestita nella maniera corretta lì, eh? Vedrai stasera. Ciao.
1: Ciao.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
1: Adesso la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Ancora sangue sulle strade romane, incidente nella serata di ieri alle 21.40 all'incrocio tra Viale Marconi, Via Pincherle e Via di Valco San Paolo. A perdere la vita due motociclisti di 22 anni morti sul colpo. I due ragazzi abitavano al Gianicolense a Prima Porta. Il bilancio delle vittime della strada nell'area urbana della capitale sale purtroppo a 41 persone decedute dall'inizio dell'anno, alle quali si aggiungono le 8 sul raccordo anulare e le circa 20 nell'Interland e sul litorale. Il caso di Margaret Spada, morta a 22 anni per la rinoplastica, era arrivata dalla Sicilia nello studio Leur gestito da padre e figlio, la coppia di chirurghi estetici Procopio. Ora la procura chiede per loro il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. Sarebbero stati fatali il mancato uso del defibrillatore e il ritardo nel chiamare il 118. Tra le cause del decesso anche polmonite ab ingestis, perché nessuno aveva detto alla vittima di non mangiare. Roma, coordinati dalla procura, i carabinieri arrestano due cittadini albanesi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Sono stati trovati in possesso di numerose dosi di droga e ingente denaro contante. La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti dei carabinieri della stazione Roma Ottavia, che hanno portato alla luce un vero e proprio centro di stoccaggio e contabilità della droga. Atletica, Marcel Jacobs ha parlato a margine della presentazione del Golden Gala in programma il prossimo 4 giugno allo Stadio Olimpico. Sono contento di essere qui, di iniziare la stagione, è un anno di transizione importante, c'è un europeo dove sarebbe bello vincere, sarebbe il terzo di fila, ma è un anno più importante per il prossimo, così il campione azzurro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. L'orologio segna le 13.
2: Rhythmic History.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Mattinata andata di questo lunedì 11 maggio e siamo pronti a scrivere la pausa pranzo più cool della capitale. Io sono Xenia, baci e abbracci a tutti voi lì fuori. Saremo insieme per questo tempo accompagnati dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi e un po' di chiacchiere che faremo insieme tra poco.
2: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 92.

La capitale, buon lunedì 11 maggio, un mese esatto alla fine della scuola che per l'anno scolastico 2025-2026 è prevista principalmente tra il 6 e il 10 di giugno per la maggior parte delle scuole primarie e secondarie. La maturità invece slitta un pochino e quindi per la prima prova è il 17 di giugno.

agosto tocca tirare fuori magliette e pantaloncini, anche perché si torna a parlare come ogni anno di dress code scolastico in questo caso. E in una scuola inglese la protesta al dress code ha fatto

0: Rocco con Karaoke su Dimensione Suono Roma. C'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene. È il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio. Un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici, nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche, della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online, vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio, scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
7: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
11: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
12: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
13: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale

0: Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
1: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Let the vibration take you down.
3: E con l'arrivo dell'estate, for you, torniamo a parlare di

energia esplosiva di ATB 9 PM, Till I Come. Così, detto proprio così, a chiudere la 4 for you. Lunedì 11 maggio torniamo a parlare di dress code, in questo caso legato alla scuola, perché tocca vestirsi in modo adeguato. In una scuola inglese, durante un'ondata di caldo, ai ragazzi era stato vietato di indossare pantaloncini nonostante le alte temperature, mentre le ragazze potevano continuare ad indossare la gonna come previsto dal regolamento scolastico. Per protestare contro quella che consideravano una regola poco sensata, un gruppo di studenti ha scelto una forma di contestazione tanto semplice quanto efficace. Senza creare danni a nessuno, senza far del male a nessuno, si sono presentati a scuola indossando tutti la gonna, maschi e femmine. Un gesto pacifico e simbolico che ha rapidamente attirato l'attenzione di molti, dei media e dei social in particolare, trasformandosi in un esempio di protesta simbolica, cioè quelle azioni che mettono in evidenza le contraddizioni di una norma senza infrangerla apertamente. Dopo la protesta, finalmente la scuola ha deciso di rivedere il regolamento, di riscriverlo totalmente, e questo ha dimostrato come a volte anche un piccolo gesto, piccolissimo, simbolico, che magari può anche metterti in imbarazzo, però può cambiare le cose.

0: tensione sonoroma il ritmo della capitale in una città che cambia e si modifica. A Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione. Sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
3: Ciao donna, Chicca!
2: Ciao Chicca!
3: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso!
2: Ho capito!
3: Bacioni!
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Drive time! Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure!
7: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Romana Auto.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
14: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
15: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
16: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
17: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
18: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
17: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
18: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
17: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
18: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
17: ValentinoAutomobili.it.
7: MDClima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU WiFi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD

Islanda, grande successo del 2024 dei Pinguini Tattici Nucleari, che qualche giorno fa hanno annunciato Sorry, Scusa, Lo Siento, il nuovo singolo che uscirà venerdì 15 maggio, notizia che arriva dopo settimane di indizi che i PTN, i Pinguini Tattici Nucleari, hanno sparso in 3 città d'Europa. E non è un caso, perché gli indizi sono arrivati su Milano, Scusa, Londra, Sorry, Lo Siento, Madrid. Quindi un omaggio a queste 3 città, e la conferma però è arrivata qui a Roma con l'annuncio ufficiale anche del nuovo tour fatto proprio sul palco del 1° maggio a Piazza San Giovanni. Dimensione.

Get Busy su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. C'è una notizia di queste ore che ci sta facendo un po' allarmare, almeno noi romani, e me in particolare. In

0: segnaletica. Pare che i romani non conoscano il codice della strada o abbiano dimenticato un bel po' di regole. Lo dicono i dati a dirlo, è una ricerca fatta da YouGov per Locauto, e il dato che fa più discutere è che il 76% delle persone intervistate ha ammesso di dover ripassare alcune regole del codice della strada. Oltre a questo, sono uscite fuori anche diverse abitudini pericolose. Più della metà ha affermato di usare il telefono mentre guida, mentre tanti hanno ammesso di guidare dopo aver bevuto alcolici in anonimo. Ragazzi, non si fa, né prendere lo smartphone alla guida, al massimo ci si ferma e si manda il messaggio che si deve mandare se è proprio necessario, altrimenti quando arriviamo a destinazione avvisiamo chi di dovere. E poi di alcolici alla guida non ne parliamo proprio, non voglio proprio aprirlo questo argomento perché per me è impensabile. In molti poi non conoscono bene le regole per i neopatentati o cosa bisogna fare dopo un incidente. C'è anche chi non sa che si rischia la sospensione della patente con i test antidroga o antialcol positivi, oppure multe pesanti per chi guida da ubriaco. Noi per fortuna tutti i giorni ripassiamo le regole del codice della strada, lo facciamo insieme con Xenialetica a partire dalle 14, quindi tutti attivi che tra poco si gioca.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Anima, Beautiful, su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, la canzone che chiude questa prima ora di pausa pranzo e ci porta dritti in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Incidente nella serata di ieri alle 21.40 all'incrocio tra Viale Marconi, Via Pincherle e Via di Valco San Paolo. A perdere la vita due motociclisti di 22 anni morti sul colpo. I due ragazzi abitavano al Gianni Colenzi a Prima Porta. Il bilancio delle vittime della strada nell'area urbana della capitale sale purtroppo a 41 persone decedute dall'inizio dell'anno, alle quali si aggiungono le 8 sul raccordo anulare e le circa 20 nell'Interland e sul litorale. Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da alcuni concessionari dei lidi di Ostia contro l'avviso pubblico del 14 febbraio dello scorso anno indetto da Roma Capitale per l'affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative con durata di un anno. Per il TAR è legittimo il bando di Roma Capitale. Ancora violenza sotto la metro, fermano un gruppo di borseggiatrici in azione e vengono picchiati dall'accompagnatore. Mi ha preso a pugni in faccia. Le vittime sono un uomo di 34 anni e sua moglie, una ragazza italo-americana di 33 anni, aggrediti ieri sulla banchina della stazione metro Barberini mentre cercavano di sventare un furto. Ad avere la peggio è stato il 34enne, portato al policlinico Umberto I, refertato con 10 giorni di prognosi per le ferite riportate al volto, in particolare sull'occhio. Per la ragazza ricoverata in codice verde, solo un grande spavento. Tennis, finiti gli internazionali per Mattia Bellucci, che ha perso 4-6, 3-6 con lo spagnolo Martín Landaluce nei sedicesimi di finale. Ora in campo Andrea Pellegrino contro l'americano Tiafoe, mentre dalle 15 scenderà in campo Jannik Sinner contro l'australiano Popirin. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto alle 14.
5: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Lunedì 11 maggio in pausa pranzo, finalmente almeno da questa parte di Roma è tornato il sole.

0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E allora prepara lo smartphone perché tra pochissimo si gioca a Xenialetica.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Serb, Rita Ora, If It's Not Love.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
10: Nuova Wonder Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
11: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Tigre, freschezza quotidiana.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: detto segnale verticale. È un'affermazione vera oppure un'affermazione falsa? E chi lo sa? Dovrai dirmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Mi raccomando, non mi basta vero o falso, ma ho bisogno di qualche dettaglio in più che faccia di te l'ufficiale vincitore o vincitrice. Le strisce pedonali sono solitamente accompagnate dall'apposito segnale verticale. È vero? È falso? Rispondi con un audio al 393 0119 119. Tra poco scopriremo il vincitore. Chi sarà tra di voi? Vai con i messaggi e buona fortuna. Xenia Letica.
1: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: falsa. Pronto.
1: Ciao. No, la formazione è falsa perché sono accompagnate da apposito segnale verticale. Obbligatoriamente solo se sono su strade extraurbane.
0: No, pronto?
2: Ciao Senia, Augusto da Bracciano.
0: Ciao,
2: è vero. È vero perché appunto se ci fosse solo la segnaletica orizzontale, diciamo il conducente della vettura non potrebbe vederlo.
0: Esatto.
2: Quindi è accompagnato e deve essere obbligatoriamente a posto il la segnaletica verticale di passaggio pedonale.
0: Sì. Ciao. Nostro amico da Bracciano.
3: Buongiorno, è falso. No, ma sono preceduto dal segnale verticale.
0: No. Ma perché? Pronto?
4: Vera.

ale, perché sono a terra, sono solitamente accompagnate dal segnale verticale di attraversamento pedonale, che è di forma quadrata, blu, con simbolo del pedone. Il segnale verticale

0: con Galaxy su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ricordo a tutti quelli che hanno giocato e che giocano quotidianamente a Xenialetica, che Xenialetica è anche un podcast. Se la tua voce è andata in onda, vuoi recuperarla, vuoi riascoltarti, lo puoi fare nel podcast, nella sezione dedicata a Xenialetica. La trovi sia dall'app, scaricabile gratuitamente sul tuo smartphone, oppure dal sito dimensionesuonoroma.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Quale canzone vorreste dedicare al vostro ex?
3: Last Christmas di Wham.
2: Wham.
4: A maggio.
3: Speriamo che ascolti la radio.
4: Certo. Fa il pecorino, vedi chi non butta, stai.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
6: Auto! Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco. C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
14: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.

0: La domenica è appena passata, ma Saif continua ad augurarci buona domenica perché la domenica potrebbe essere intesa come stato mentale. E allora l'ascoltiamo la nuova, si chiama appunto Buona Domenica.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Terza dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, ormai lo sappiamo, questa è la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. E ad oggi, 11 maggio 2026, il film più visto al cinema in Italia è Il Diavolo Veste Prada, che domina il box office, seguito da Michael e Mortal Kombat 2, anche Super Mario Galaxy. In ogni caso, Il Diavolo Veste Prada ha sbancato tutto. Io mi aspettavo Michael, sinceramente, un po' per per una questione legata alla musica, e sta andando molto bene, questo bisogna dirlo, ma Il Diavolo Veste Prada in testa alla classifica, seguito da Michael molto forte in seconda posizione.
1: Dimensione suono Roma.

0: David Guetta e appunto sia su Dimensione Sonora ma il ritmo della capitale. Adesso andiamo in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, massacrò e uccise il compagno con cui conviveva in un appartamento in via Angelo Fava nel quartiere Primavalle. L'uomo di 60 anni è morto poco dopo il trasporto al pronto soccorso del Policlinico Gemelli. Secondo quanto ricostruito dalla polizia scientifica della Questura di Roma e dagli investigatori del distretto di polizia di Primavalle, la donna arrestata, una cittadina di nazionalità romena di 36 anni, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con due oggetti contundenti. Le indagini hanno svelato che la 36enne era stata già condannata in passato per reati contro la persona. La donna si trova in carcere. Non si è fermato all'alto dei carabinieri impegnati in un normale servizio di controllo del territorio. Invece di arrestare la marcia, ha ignorato l'ordine dei militari dandosi alla fuga a forte velocità nel tentativo di dileguarsi. È accaduto in via Chiabrera. Ne è scaturito un breve inseguimento nel corso del quale un'autovettura condotta da un uomo di 73 anni con a bordo una 72enne ha impattato contro l'autoradio dell'arma. Il 73enne ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, mentre la passeggera è stata trasportata presso il San Camillo e ricoverata in osservazione. I carabinieri poi hanno arrestato il 18enne del Bangladesh in fuga. I due giovani erano a bordo di due moto che si sono scontrate ieri sera all'intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo. L'impatto è stato molto violento. Sul posto gli agenti del gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Giornata di sciopero oggi per i lavoratori di AMA, aderenti alle sigle sindacali di USB e UGL. La protesta coinvolge l'intero turno lavorativo e potrebbe causare rallentamenti e disagi nei servizi di raccolta dei rifiuti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Buon pomeriggio, sono le 15. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eh sì, prosegue il primo pomeriggio con Dimensioni Suono Roma, lunedì 11 maggio. Momento della pausa caffè, caffettino tattico che a quest'ora ci sta tutto perché la palpebra cala, soprattutto dopo una mattinata di lavoro. Tra poco poi si gioca con I Love Roma. Io sono pronta a regalare lo zaino ufficiale della radio ad uno solo di voi.
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 95.

0: I love Roma.
1: I love Roma.
2: I love Roma ormai è diventata un'ossessione per molti di voi lì fuori che vogliono aggiudicarsi lo zaino ufficiale della nostra radio. Perché? Perché non è in vendita, non si trova da nessuna parte ed è uno zaino realizzato dai nostri esperti per voi. Comodo, bello, elegante, performante. Può essere tuo soltanto giocando al 393 0 119 119. Bisogna rispondere a questa domanda che è molto facile, quindi mi raccomando, lo smartphone alla mano, si gioca al 393 0 119 119 con SMS, sia scritti o WhatsApp, sia scritti che audio. Dunque, si sta ancora discutendo sulla questione derby di Roma. Stando alle ultime dichiarazioni, quando dovrebbe giocarsi? Mercoledì 13 maggio, domenica 17 maggio o lunedì 18 maggio? 3930 119 119, si sta ancora discutendo sulla questione derby di Roma. Stando alle ultime dichiarazioni, quando dovrebbe giocarsi? Mercoledì 13, domenica 17 oppure lunedì 18? 3930 119 119, vai con i messaggi e buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: La nostra bella statuina, perché in questo momento è fermo. Vincitore di oggi, Alessandro. Ciao Ale.
3: Buongiorno, dimissione con Roma.
2: Che bello
3: un
2: sei.
3: Un saluto con grande da Anzio.
2: Oh madonna, com'è il tempo ad Anzio oggi?
3: Bellissimo, c'è un sole che spacca le pietre.
2: Che bello, sei passato vicino al mare per caso?
3: Sì, assolutamente sì.
2: Com'è? Una tavola, meraviglia.
3: È una tavola, mi farei il bagno.
2: Ora se riesci a farlo anche per noi, tanta invidia sana per te. Ale, non te l'ho chiesto fuori onda, di cosa ti occupi, cosa fai nella vita?
3: Sono un operatore farmaceutico.
2: Ah, perfetto, bene, quindi sei sempre in giro, cioè sei spesso in giro.
3: Molto.
2: Molto in giro, bene. Tra una cosa e l'altra, sì. Ti sei aggiudicato lo zaino di Dimensione Suono Roma rispondendo ad una domanda che ha a che fare con il derby di Roma. Alessà, sì. Non voglio sapere la tua fede calcistica, te prego.
3: Ok.
2: Non la voglio sapere, ma perché sai che ovviamente qui è un delirio, quindi...
3: Assolutamente sì, tu, non tocchiamo questo argomento.
2: No, non lo tocchiamo proprio, tu esulta al tuo interno, cioè nel senso, capito? Mi capisci?
3: Sì.
2: Cioè sentilo proprio
3: sì,
2: dentro,
3: sì, assolutamente.
2: Benissimo. Ora, stando insomma agli ultimi aggiornamenti, alle ultime dichiarazioni, sì. Quando dovrebbe giocarsi il derby di Roma? Mercoledì 13, domenica 17 oppure lunedì 18?
3: Lunedì 18 maggio.
2: Ullala!
3: Yeah!
2: Le ultime dichiarazioni dicono probabilmente lunedì alle 20:45, ma è ancora work in progress,
3: certo,
2: non sappiamo
3: progress,
2: bene.
3: Certo.
2: Sì, tutto questo per la finale di tennis che si terrà domenica, per non accavallare tutto, sarebbe meglio così, ma vedremo. Dunque Ale, io lascio a te lo spazio, il momento, poi vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, vai. Vorrei salutare una ragazza.
2: Sì.
3: Che io la chiamo Occhi Belli.
2: Occhi
3: Quindi
2: Belli.
3: Un saluto a lei, un saluto a tutta la mia famiglia e un saluto a tutta Dimensione
2: Oddio,
3: Roma.
2: Oddio, mi sto emozionando, mi è venuta la pelle d'oca perché di dediche di questo tipo non capitano spesso. Occhi Belli, un saluto anche da parte nostra, un saluto a te caro Ale. Io
3: Grazie.
2: Ti auguro una buona settimana in nostra compagnia.
3: Grazie anche voi, io felicissimo.
2: Oh, che bello anch'io. Ciao
3: buona
2: Ale, vieni a trovarci.
3: Buon lavoro.
2: Ciao.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e anche dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, non costa nulla. Quindi dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodb.it.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
0: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
12: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
13: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
12: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
13: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
12: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it. Via via Laurentina 865 Roma.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
14: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.
2: Con Dimensione Suono Roma le sorprese non finiscono mai. Adesso sto per regalare due ingressi per andare al Palazzo delle Esposizioni di Roma a vedere il World Press Photo Exhibition 2026. World Press Photo presenta a Palazzo Esposizioni Roma le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1950

0: tocca andarci e io sto per regalare due ingressi. Ti tocca giocare con me adesso, in questo momento. Invia il tuo messaggio al 393 0 119 119 con la parola foto. Quindi ti basta scrivere foto al 393 0 119 119 per provare ad aggiudicarti due ingressi per il WordPress Foto 2026. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: Game on.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo

0: Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
6: Pronti a ricaricare le batterie in questo lunedì 11 maggio? Sì, perché poi è tornato anche il sole, c'è bel tempo e ci vuole la musica giusta. 4 hit senza alcuna interruzione.

0: suonerò. Play più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 94.
2: The Bandy Attack Fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: su Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale, la canzone che dà il bentornato al Mollicone.
1: Manubri rotonde!
0: Queste sono le grandi, la tecnologia che c'è in questo studio.
1: Buon pomeriggio, Xenia,
0: come
1: con
0: va?
1: Tecnologia.
0: Come va? Come
1: tutto
0: mi
1: bene?
0: Va?
1: Senta, però di solito il weekend ci si isola. Lei lo sa che il weekend si prende spazio per se stessi?
0: Davvero?
1: No,
0: questa cosa mi è sconosciuta.
1: Si dovrebbe fare. C'è un momento in cui lei ama stare da solo, in cui voi amate stare da soli?
0: Sì.
1: Oltre il bagno, intendo dire.
0: No, era quello, però.
1: No, dai, però ce n'è un altro, immagino. Me lo dici fra un attimo.
0: Te lo dico tra un attimo.
1: 393-0119-119, quando è che ti isoli, ami stare da solo, da sola.
2: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
9: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
10: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: piace tanto.
1: A me piace Nutella.
0: Dunque, a me mi piace. No, quello gelato a capanna, merendina in quantità.
1: Merendina in quantità, che poi adesso è grandissimo, è anche dimagrito.
0: Sì, è vero.
1: Ragazzi, ha fatto cambio di vita totale.
0: Si evolve nella vita, quindi meno male. Il piccolo Lucio è diventato.
1: Big Lucio.
0: No, quello era. Ma da piccolo era il piccolo Lucio, adesso si può definire veramente piccolo Lucio. Prima era Big Piccolo Lucio.
1: Adesso è Lucianino.
0: Esatto.
1: Come il nostro amico Lucianino che ancora mi deve portare la crostata.
0: No.
1: Ma, sì, ancora l'aspetto.
0: A
1: quando
0: me
1: è?
0: Mi piace fare, sì. Cioè stare da sola,
1: sì.
0: O meglio.
1: Me lo stai per dire, me lo stai confidando davvero?
0: Sì, te lo sto confidando.
1: Adesso, non me lo
0: sì,
1: dici
0: ora.
1: Lui.
0: No, te lo dico ora.
1: Gli amici diranno che per il freestyle me l'ho preparato se me lo dici adesso.
0: Ah no, allora non te lo dico.
1: Vabbè, aspetta, però sentiamo un ascoltatore, almeno uno, regia, se può sentire. Quando è che vi isolate?
2: Buonasera ragazzi, io di solito mi isolo quasi tutti i giorni per lavoro, perché mi trovo in macchina da solo, quindi a volte mi faccio pure i discorsi a voce. Da solo e dico sempre: beh, finché uno se ne accorge che parla da solo, va tutto bene.
0: Sì.
2: Il problema è quando sarà che uno non se ne accorge che parla da solo, allora lì saranno dolori. Ma poi parlo con voi tutti i giorni, vi mando un messaggio, stiamo sempre in compagnia, da soli non ci si rimane mai.
0: Comunque devo spezzare una lancia in tuo favore: le persone che fanno i soliloqui ad alta voce sono le più intelligenti.
1: Io, ragazzi, vinco certe lotte sotto la doccia, che non è vinco
0: solo.
1: Sempre io.
0: Ma litighi anche con te stesso?
1: Certo, do anche le risposte che avrebbe dovuto dare l'altro, pure per.
0: È tutto giusto.
1: 393 0119 119, tocca a te. Quando è che ti isoli? Quel momento in cui devo stare da solo perché è meglio così.
0: È perché meglio così. Meglio soli che male accompagnati.
1: Oh yeah.

0: punk, The Switch.
1: Ad
0: alleggerire, no, questo primo pomeriggio con Dimensione Sono Roma, 11 maggio è pur sempre lunedì e lunedì è una batta in fronte, come si dice alle mie parti.
1: Da oggi il lunedì l'abbiamo ribattezzato Traumedon.
0: Traumedon.
1: Perché è un giorno il traumedì.
0: È un momento particolare della settimana in cui abbiamo anche bisogno di stare un attimo da soli o fermatevi.
1: Esatto. Allora, davanti a me in questo weekend ho trovato due studi meravigliosi.
0: Sì.
1: Uno che diceva che recuperare lo spazio per se stessi fa bene agli altri. Io ho detto, ma fa bene agli altri. E sì, perché meglio stai con te stesso o te stessa.
0: Certo, meglio stai con gli altri.
1: Basta, quindi questo era facile. Quindi dovete concedervi del tempo. Io mi sento in colpa appena mi metto un minuto davanti alla televisione da solo. Dico, mamma mia,
0: no,
1: devo fare qualcosa.
0: Non sei produttivo.
1: Esatto. Mi provo mi arrabbio. Invece no, perché poi effettivamente quando lo fai e ritorna al tuo compagno, sei più sorridente.
0: Ricarichi le batterie, è vero.
1: Sei più sorridente, sei più disteso, hai più tempo. Quindi ci si augura che anche dall'altra parte sia così. Dall'altro lato invece ho letto un'altra notizia che mi ha lasciato molto l'amaro in bocca.
0: Basito.
1: Shock
0: because. Basito.
1: Allora la notizia è questa: primo caso in Italia tristemente di una ragazza di 26 anni che in maniera clinica viene dichiarata dal reparto ospedaliero una isolata per colpa delle IA.
0: Esatto, lei è stata dichiarata dipendente dall'intelligenza artificiale e quindi sta seguendo un percorso proprio di rehab, di
1: disintossicazione.
0: Cosa che non era mai accaduta prima.
1: Cioè lei si sta disintossicando dal fatto che devi parlare con la gente, cioè la sua medicina è parla con te, parla con me,
0: sì,
1: ascolta la radio.
0: Da quello che ho
1: vita.
0: Letto, lei si interfacciava solo e soltanto con questa intelligenza artificiale.
1: Ma signori e signori, ci dovrebbe aiutare l'intelligenza artificiale, il mondo tecnologico, il Google che abbiamo in mano, dovrebbe essere un superpotere dove se non sai una cosa la vai a cercare, se no diventa una grandissima presa per il Google.
0: Posso
1: e non serve a niente.
0: Dire una cosa a favore di questo caso che diventerà mediatico.
1: Devi.
0: Già riconoscerlo da parte di un adolescente, perché si tratta di un adolescente, già riconoscerlo e quindi andare a chiedere aiuto potrebbe essere un passo,
1: perché molti
0: purtroppo non lo riconoscono.
1: Il problema è quello che invece dall'altra parte mi preoccupa, è che essendoci questo qui il primo caso potrebbe essere quello che poi diventa andare a scuola, dare il là a tutto il resto. È normale parlare solo di te. Non è normale. Allora non normalizziamo le cose che non si deve, ragazzi.
0: Non è
1: normale non parlare con la gente perché tanto c'ho il telefonino, non è normale.
0: Il buon Massimo Troisi diceva: Roberti, scimna tuo che femmine.
1: Traduciamo per chi invece non è partenope.
0: Robertino esci, vatti a divertire, lui diceva con il genere femminile, ma noi va bene tutto, siamo inclusivi.
1: Divertitevi con chi ve pare. Però purché siano persone reali.
0: Esatto.
2: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Teddy Swims.
1: Ma dai, che già si chiama Teddy, tipo Teddy Bear, no? Non sa chiotto.
0: È fatto apposta, credo.
1: Davvero?
0: Credo che sia una questione proprio di morbidezza.
1: Non so abbracciare tutti.
0: No, in realtà si chiama
1: tutt'altro modo.
0: Ma va bene lo
1: stesso.
0: Mr. Know It All, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, ed anche la canzone che chiude la pausa pranzo insieme a me. Io sono Xenia, ti lascio in compagnia del Mollication.
1: Ciao, te sta lasciando il mollicone, mi raccomando, stasera se non te mangi le cose.
0: Scappa e non accettare caramelle. Ciao belli, a domani.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: È tempo di informazione. Voliamo in redazione e scopriamo insieme le ultime dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Finanziari nell'ambito dei servizi di controllo del territorio volti a contrastare l'impiego di manodopera irregolare hanno eseguito un mirato intervento presso un noto ristorante situato nell'undicesimo municipio. I militari hanno identificato 5 lavoratori subordinati intenti a prestare la propria attività. Dai riscontri è emerso che 3 di essi erano impiegati completamente in nero. A fronte di tali gravi irregolarità, la posizione è stata segnalata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Uno dei 2 22enni morti ieri notte in conseguenza di un incidente in moto era un amico di classe di Gaia, lo scrive sui social la madre di Gaia, al 16enne che nel dicembre 2019 perse la vita con l'amica Camilla, entrambe investite su corso di Francia. I due erano a bordo delle loro moto quando si sono scontrate all'incrocio tra Viale Marconi e Via di Valco San Paolo. Un impatto mortale è avvenuto poco dopo le 21 di domenica. Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini. Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da alcuni concessionari dei 31 stabilimenti messi a bando dall'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, dando il via libera alla rivoluzione sulle spiagge di Ostia, da decenni in mano a imprenditori che presero le concessioni con atti formali da funzionari comunali senza gare pubbliche. Nel frattempo dovrebbe diventare operativo il nuovo piano urbanistico del lungomare che rivoluzionerà l'assetto delle spiagge di Ostia, raddoppiando il numero dei lotti di spiaggia libera con servizio. La stagione balneare avviata ufficialmente 10 maggio potrà adesso partire senza problemi. La musica, infine, Annalisa chiuderà sabato 16 maggio al Palazzo dello Sport dell'Eur il suo tour Ma io sono fuoco, capitolo secondo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
5: time it is. Sono le 16 e 53 secondi. Buon lunedì, 11 maggio. Dimensione.

0: Si ritorna così da un weekend che mi auguro sia stato un weekend di relax per tutti, comunque un bel weekend che vi sia potuto capitare qualcosa di bello e non uno di quei weekend che te manca l'aria, dici non vedo l'ora di ritornare al lavoro per potermi rilassare un po'. In ogni caso la family riprende, 16 e un minuto, lunedì 11 maggio, quindi oramai abbiamo messo il piede in quella che è primavera inoltrata, ci avviamo all'estate e ragazzi, che se ne dica, stare da soli come diciamo prima insieme a Xenia comunque ti aiuta a rilassarti. Qual è il momento in cui amate stare da soli o da sole? 393 0119 119, mi isolo quando? È l'ultima volta che ve lo chiedo, dopodiché si cambia argomento e la notizia che vi darò vi farà venire una voglia di isolarvi che non avete idea, di quelle che proprio che po vi verrà di scappare e dire ma perché il mondo va così?
1: Ciao Don Cash, sono io, Topolino.
0: Sì.
1: Oggi è proprio una giornata particolare.
0: Me ne sto accorgendo.
1: Ci vediamo presto.
2: In che senso?
0: Non lo so, ma non voglio neanche saperlo. Ma ritorniamo indietro nel tempo sulle ali della musica tutti insieme. Era il 2004 e rimanemmo tutti scossi da una mega hit. Ai Duci, Dragostea d'Intei.
3: Drive time. Che il Dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 2004.

0: suona Hambers. Direzione suona Roma, Ravi Schulz con Hambers. Chiude le 4 senza interruzioni. Benvenuti nella nostra family, Drive Time della capitale. Che dai e sia con tutti voi. Allora, quando è che si isola i nostri ascoltatori? Proviamo a risentire l'amico di prima che ce l'aveva detto che si isola, ma per lavoro. Ma
1: buonasera, ragazzi. Io
0: l'isolatore professionista.
1: Quasi tutti i giorni per lavoro, perché mi trovo in macchina da solo, quindi a volte mi faccio pure i discorsi a voce.
0: Però dico, come ha detto lui, l'importante è che finché te ne accorgi va bene, quando non te ne accorgi più.
1: Ma poi parlo con voi tutti i giorni, mi mando un messaggio, stiamo sempre in compagnia, da soli ci si rimane male.
0: Non lo fate perché ci siamo noi, ragazzi, il Drive Time della capitale, ma la radio in generale è qui per voi, quindi non vi isolate, non sentiatevi mai da soli, e qualora vi ci siate sentiti, accendete la radio, ci troverete sempre qui.
2: Due pezzetti di pizza.
0: Sì, te stai a isolare con due pezzetti di pizza, diventi facile.
2: Una birra fresca.
0: Io sono astemio, mi dispiace, quindi diciamo zucco di frutta.
2: E il mare. E non voglio nessuno vicino. La miglior solitudine del mondo.
0: L'allero.
2: Ladies and gentlemen.
0: L'alleros and gentlemen.
2: Lunedon.
0: Non fermo.
2: It's Traumedon.
0: È Traumedon perché è scientificamente provato che il lunedì è un trauma.
2: And this is the king of drive time.
0: E chi sarebbe?
2: Don Cash.
3: Che il Daje sia con te.
0: Lo senti che c'è profumo di casa? Beh, di attesa e di cose fatte bene. Bene, è il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club degli Archi di Claudio. Un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 piani unici nati dalle mani di... 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro soltanto le farine biologiche, fatte dalla carta di grani di pietra, farciture che raccontano storie di filiere da vedere, di cuochi che amano davvero il proprio lavoro e amano la propria terra. Se vuoi anche tu essere dei nostri, attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo soltanto 500 inviti. Non puoi cercarli online, ma devi andare nel tuo panificio di fiducia, tra quelli che aderiscono alla nostra manifestazione. Chiedi lì il tuo biglietto. Trovi tutta la lista completa dei panifici qui su panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le scarpe più comode, perché l'ultimo tratto è un sentiero di campagna che faremo a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato prima.
3: Novità! Music. Le novità di questa settimana.
4: Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix.
5: Just the way you are.
4: Madonna, Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
3: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
9: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
12: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
14: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più.

0: al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
1: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Che il dai sia con te.
3: Il drive time.

0: cos'è Bruno Mars, a per te. Bentornati in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Quando è che vi tenete del tempo? Per te. Il tempo è solo vostro, quando è che vi piace isolarvi? Proviamo a sentire, abbiamo sentito prima chi si isola al mare davanti a un buon libro, chi si vuole sentire da solo quando è in macchina e dice comunque io apprezzo il tempo da solo. Sentiamo ancora.
1: Ciao Don Cash, sono Titti da Ciglia.
0: Ciao Titti.
1: Io e mio marito siamo dell'idea che vogliamo rimanere soli, ma solo noi. Non abbiamo bisogno di allontanarci o di stare da soli. Perché noi ci completiamo.
0: Questa è una cosa bella.
1: Ciao.
0: Perché in due siete uno, quindi siete da soli, pur rimanendo insieme siete completi, al contrario di chi invece pur rimanendo insieme si sente da solo. No, sai quel detto, quella cosa che si dice, si può essere da soli stando insieme, perché tu sei con una persona con cui non parli, non hai comunicazione, allora ti senti solo. In questo caso no, perché voi siete talmente complementari da essere uno e quindi tutto il resto ma chissene di quello che è fuori, siete già belli e bastevoli da soli. Quando è che vi piace stare da soli?
2: Totalmente. Allora, io mi isolo quando sto in spiaggia sotto l'ombrellone e leggo il libro.
0: Che bello.
2: Non c'è più nessuno.
0: Non vedo l'ora. Io sono forse nove anni che non vado in vacanza, che non prendo proprio una settimana di ferie per andarmi a mettere i piedi a molli. Non vedo l'ora di farlo. Come si dice in inglese, non vedo l'ora? I can't wait. Che è il brano del mio fratellino nuovo. Ciao.
3: Ciao Italia, ciao a tutti.
0: Eccolo.
3: Ciao mon ami, amico mio Don Cash.
0: Chi è?
3: Sono
0: chi è?
3: Bob Sinclair. E questa è il mio hit.
0: Eccola.
3: I can't wait. Featuring Chiesa. Baci.
4: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Lady Violet, Inside to the Outside, 1999, l'anno di questo brano di Lady Violet. Buon pomeriggio, anzi don pomeriggio, alle 16.35 agli amici e alle amiche che sono collegate con noi. Buon lunedì. Allora ragazzi, questa notizia mi ha lasciato veramente l'amaro, l'amarissimo in bocca. Io voglio sapere che ne pensate voi. Lei è una madre, madre adulta, che ha dentro casa due figli, un maschio e una femmina, quindi fratello e sorella, che ormai sono diventati grandi e continuano a vivere dentro casa con mamma. Ma tutte e due ormai lavorano, si sono laureati, quindi hanno preso attività in aziende, e la mamma chiede loro, per mantenere le spese di casa che ormai sono veramente alte, lei da sola con quella che è rimasta la sua pensione non riesce più a mantenerli, soprattutto perché due figli adulti costano, come costano gli altri figli, le spese si aumentano in proporzione, e allora lei chiede 90 euro mensili per tutto, comprensivo, cioè per affitto, vitto, alloggio, per il mangiare, per tutto, insomma, siamo in tre in casa, contribuiamo, significa un totale di neanche 350 euro al mese, 90 euro alla settimana. Ma detto ciò, i due figli non solo rispondono di no, ma la figlia femmina, scusate ma sottolineo, lei parte e poi si aggrega pure lui, inizia a mettere sui social questa storia della madre despota che le chiede i soldi per stare in casa, e ovviamente a buffo inizia a prendere dei like e dei commenti positivi dalle persone che la incitano al punto tale che lei e il fratello hanno una pensata: sai mamma che ti dico, ti ricattiamo, se tu ci chiedi soldi noi ci licenziamo dal lavoro, così legalmente tu sarai costretta a doverti prendere cura di noi. E allora lì
1: andiamo bene, no. Proprio bene,
0: no, levami la base, scrivimelo qui Ben, lì paurina, cioè lì mi è scattato dentro la selvaggina che è in me, mi è venuto dentro tutto l'istinto di fuoco, mi si è svegliato tutto il leone tigrotto, tigrate e leopardate che è dentro di me. Cioè non si fa, le mamme e papà si aiutano, e quando si diventa grandi, sia moralmente che legalmente, siamo tenuti a prenderci cura di loro. Loro si sono presi cura di noi quando ci dovevano pulire il sedere, bene, sarebbe il caso che anche noi facciamo la stessa cosa con loro. Ma detto ciò, questo è soltanto il mio pensiero. Hai contribuito quando sei diventato adulto o adulta alle spese di casa? Ti è successo di avere una cosa del genere, una storia del genere? Che ne pensi di questi due figli? 393 0119 119.
2: Drive Time,
3: che erdaglie sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, let's go. La decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Roma eterna.
8: E il caldo pure?
9: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
11: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
12: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
13: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea la mostra dell'arredo alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
14: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
15: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
16: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
17: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
16: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
17: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
16: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
17: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
16: Valentino Auto.
18: mdclimamobili.it.
19: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
20: Che il Daie sia con te.
21: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Cold Heart, cuore di mamma, cuore di mamma infranto, che chiede 90 euro mensili al figlio e alla figlia, che oramai sono grandi adulti e lavoratori assunti, e loro non solo si rifiutano ma la ricattano: ci licenzieremo dal lavoro, così ci dovrai mantenere. Allora ragazzi, leggo un po' di messaggi, sentiamo un po'. Allora, proviamo a sentire. Assolutamente d'accordo con te, Don Cash, sono sconvolta. Diventati indipendenti deve essere un piacere oltre che un dovere aiutare chi ci ha sostenuto fino allora. Non ho parole. Conosco una persona a cui è stata regalata la casa dai genitori, che è stata acquistata un monolocale in cui li ha fatti stare, e a me invece ha fatto pagare l'affitto. Che schifo, Viviana da Roma. Ancora, sentiamo.
1: Beh, caro Don Cash, la colpa, mi dispiace, ma se sono cresciuti così, è della mamma, perché si vede che l'ha fatti crescere nel tutto e dovuto. A me mio padre, con tutto il rispetto, e c'ho 40 anni, non è che ce n'ho 120, okay. Ma all'epoca da ragazzetto mi diceva: vuoi uscire? E devi fresare l'orto, vuoi devi andare al prato,
0: bravo.
1: Che comunque era uno scambio di moneta.
0: Era un do-des, infatti ragazzi era giusto, erano delle piccole cose che poi ti insegnavano che da grande avresti dovuto fare per ricevere l'impegno.
1: Come faceva a partecipare alle spese? Non vuoi andare a scuola? Vai in cantiere, a 15 anni stavo in cantiere.
0: Bravo.
1: Tra virgolette ero indipendente, certo non dovevo dargli i soldi a loro, ma comunque ricambiavi in altri modi. Ti dico la verità, oggi l'ho perso tutti e due, sia mamma che papà, magari averli ancora per poter ricambiare quello che loro hanno dato a me.
0: Ti capisco tantissimo in tutto quello che hai detto. Chi sei?
1: Ciao da Stefano.
0: Ciao Stefano e grazie per questa storia. Tocca a te. 393 0119 119, a quanti anni hai iniziato a contribuire in casa e che ne pensi di questi due figli?
2: Drive Time,
3: che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Novità,
2: novità.
0: I figli sono pezzi e cuore, però da noi sono pezzi di cuore, sono figli e anche le hit. Sì ragazzi, perché la radio è fatta da voi, dalle vostre voci, da noi, ma soprattutto dalla musica, e scegliamo per voi il meglio del panorama internazionale. La novità di questa volta si chiama Madonna e Sabrina Carpenter la firmano e si chiama Bring Your Love.
3: Dimensione Suono Roma, novità.

0: 1999, Ricky Martin, che ci faceva impazzire tutti e tutte con Live la Vida Loca, super sex symbol internazionale da allora. 16:54 minuti in questo momento, e Lune Donne, 11 maggio, tutti sotto shock dalla notizia di questa madre che oramai in pensione chiede ai figli che vivono ancora in casa con lei 90 euro settimanali per l'affitto, per aiutarla con le spese, e loro non solo si rifiutano ma la ricattano di essere in grado di licenziarsi per farsi mantenere da lei.
1: Allora, penso che sinceramente ai due figli, sì, se fossero i miei, sì, cambierei le serrature di casa quando vanno al lavoro e non li farei più rientrare dentro casa.
0: Cala.
1: Io personalmente, quando sono andato a fare il militare, mi sono venduto il Vespone e la macchina, perché partivo per il militare, e li ho dati ai miei genitori perché mi servivano i soldi che dovevano comprare casa a mia sorella. Okay. Perciò figurati se non sono, non sarei stato d'accordo a contribuire per le spese di casa. Ciao Marco Tardo.
2: Andiamo bene, ma proprio bene.
0: Marco ha ragione su tutto.
3: Ciao
0: ancora.
3: Cash, sono Gabriella. Ciao, ritengo che il comportamento dei due ragazzi sia assolutamente inqualificabile, irresponsabile. E, personalmente non mi è capitato perché io sono venuta a Roma a studiare a 18 anni, okay, quindi non sono rimasta a casa con mamma e poi ci sono rimasta. Detto ciò, una volta che ho iniziato a lavorare, ovviamente ci si aiuta a vicenda, laddove c'è necessità ci si supporta a vicenda.
4: Non piace, buon pomeriggio Massimo.
0: Ciao Massi.
4: Allora, se te devo dire quello che penso, di loro, sì, mi mandano direttamente le forze dell'ordine, neppure il PM.
0: Bene.
4: Non mi trovo in questo momento.
0: Quindi meglio evitare di saperlo. Guarda, rimaniamo.
5: Buongiorno,
0: in...
5: Lancash, buon... Massimo da Roma.
0: Buon pomeriggio a lei.
5: Io ho iniziato a lavorare a 15 anni segnato, okay, e ho dato i soldi a casa fino a quando mi sono sposato. 6 mesi prima di sposarmi ho smesso, a 34 anni. Bene. Se sono cresciuti così, comunque è colpa dei genitori. E comunque, cioè,
0: magari era la prima.
5: Non c'ho parole, guarda.
0: Nessuno di noi ha parole per esprimere. Comunque, ragazzi, ma magari era la prima volta in cui la madre si trovava nelle condizioni di volergli dare la lezione del fatto che nulla in questa vita è gratis e se lo devono conquistare. E invece, probabilmente non c'è riuscita ancora. Detto ciò, ci sarà del tempo, ritorneremo su questo argomento. Fra un attimo, però, c'è il lancio della sigla. Anzi, vi voglio già anticipare. Voglio sapere 3 cose del colore giallo intorno a voi. 393-0119-119, 3 cose di colore giallo che avete intorno in questo momento.
6: Che il Dai sia con te.
7: Tutta Roma in un click.
8: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: La Regione Lazio informa.
11: La Regione Lazio conferma il proprio impegno concreto nel garantire il diritto allo studio. Grazie all'ultimo scorrimento della graduatoria di Disco Lazio, tutti gli studenti idonei sono stati dichiarati vincitori delle borse di studio messe a disposizione per l'anno accademico 2025-2026. Per lo scorrimento di graduatoria sono state assegnate risorse record. Sentiamo il presidente Rocca.
12: Questo risultato ritengo sia la migliore risposta alle polemiche strumentali delle scorse settimane. Con un investimento di oltre 200 milioni di euro, nessuno studente idoneo resta escluso dal diritto allo studio nel Lazio. È una notizia importante per migliaia di giovani e per le loro famiglie. Dietro ogni borsa di studio c'è una storia, un sacrificio, un futuro che meritano di essere sostenuti e accompagnati. E sono orgoglioso di questo risultato, raggiunto grazie a un grande lavoro di squadra.
13: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Tempo di news e di informazione. Voliamo in redazione per scoprire insieme le ultime della capitale.
14: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo a Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che l'11 dicembre del 2022 sparò e uccise 4 persone durante una riunione tra soci. La tragedia avvenne nel gazebo di un bar in via Monte Giberto, nel quartiere Fidene. ha ucciso il compagno con cui conviveva al termine di una violenta lite scoppiata in un appartamento di Primavalle. Per questo una cittadina romena di 36 anni è stata arrestata con l'accusa di omicidio. La vittima dei 60 anni è morta poco dopo il trasporto al Policlinico Gemelli. La lite risale allo scorso 27 aprile. Dagli accertamenti è inoltre emerso che la donna aveva già precedenti per reati contro la persona. Cambiamo argomento. Roma ospiterà dal 27 al 31 maggio la 100ª edizione del concorso ippico Piazza di Siena, che coincide con il centenario della FISE. Il concorso ippico internazionale si svolgerà a Villa Borghese, nell'Ovale Green e nell'impianto del Galoppatoio, con ingresso gratuito per il pubblico. 19 paesi rappresentanti nelle diverse gare. Sentiamo l'assessore ai grandi eventi, sport e turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato.
15: Piazza di Siena è uno di quei grandi eventi sportivi che rappresenta plasticamente quanto facciano bene nella città. Una legacy concreta, Villa Borghese dal 2017 è più bella, è più vivibile a tutti, grazie a un grande evento. 62.000 spettatori fisici che vengono qui, lo scorso anno sono venute qui e gratuitamente possono vedere questo spettacolo che in qualunque altra città del mondo costerebbe tante centinaia di euro. 22 ore di diretta televisiva in oltre 25 paesi, quindi un marketing territoriale pazzesco per Roma, un grande indotto d'immagine e posti di lavoro.
14: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Le 17:00 secondi, buon lunedì donna 11 maggio. Fa male, dimensione, suono, Roma, il ritmo della capitale. Tre cose gialle intorno a voi, o tre cose gialle, mamma mia.
16: Ciao, Don, di ciao. Nuovo Andrea,
0: foto compresa, eh?
16: Una macchina gialla,
0: vero?
16: Una casa gialla,
0: vero?
16: È un campo tutto giallo.
0: Cioè, è vero, è incredibile. Incredibile, ragazzi. Tre cose gialle intorno a voi al 393-0119-119. Fra un attimo c'è la sigla live, poi torneremo a parlare dei figli ingrati nei confronti della madre, della storia di cui stiamo parlando oggi. Ma per il momento ritorniamo a quando eravamo figli noi, al 1996, e dormivamo di più. Anche se sembravamo addormentati, eravamo una popolazione sveglia. Born Sleepy, gli Underworld.
6: Che il Daje sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Rhythmic History 96.

0: Sweet, 17, 7 minuti e 7 secondi, insomma 007 dovunque.
1: Mio nome è Don.
0: E che lei è? Ah.
1: James Don.
0: Ma no, neanche tanto.
1: E mi raccomando.
0: Che ti raccomandi?
1: Agitato. Non mescolato.
0: Vabbè, non sono James Bond, sono Don Cash, ma adesso ci provo. Le vostre voci scelte dalla regia, sigla istantanea, tre cose dal colore giallo intorno a voi. Ciao, abbiamo avuto prove e testimonianze fotografiche, quindi quelli scelti sono confermati.
2: Ciao Don, di nuovo Andrea.
0: Vai Andrea.
2: Oh, una macchina gialla.
0: Macchina.
2: Una casa gialla.
0: Sì.
2: E un campo tutto giallo.
0: Macchina, casa, una campo. Ancora.
3: Da tre cose di colore giallo.
0: Vai.
3: A palina del capolinea dell'autobus.
0: Paletta al capolinea.
3: L'aria riservata alla sosta dell'autobus, sì? E il sole.
0: Il sole, vai ancora.
4: Ciao Don, Laura da Roma.
0: Ciao Laura.
4: Una cosa gialla che ho qui vicino a me è un pacchetto che ho appena ritirato, sono un corriere.
0: Ok, pacco, quindi... del corriere, vai.
4: È giallo.
5: Ciao Don Cash, ciao. Luca da Roma.
0: Ciao Luca.
5: Sono pieno di palline gialle.
0: Palline?
5: Da tennis.
0: Tennis, okay.
5: Perché pieni di centrotavola, del matrimonio che abbiamo festeggiato con Alessia sabato, che ti segue sempre, quindi vorrebbe tanto un saluto da te, ma si vergogna. Ma ciao, sì. Don Cash.
0: Un bacio ad Alessia e le palline gialle come Sinner, vai.
6: Buon pomeriggio, sono Barbara. Io
0: ciao.
6: In casa di giallo in realtà non ho niente, a parte il riflesso del sole che vedo dalla finestra e le copertine gialle di Topolino che nella libreria anziana.
0: Ok, quindi il sole dalla finestra e il topolino, vai. Ciao.
7: Ciao Don Cash, Marco Pida, Rignano Flamigno, provincia di Roma.
0: Ciao Marco.
7: Una cosa gialla, la mia mitica cucitrice nuova, gialla.
0: È vero.
7: Giallo limone. Ciao Don Cash.
0: È vero, ma nella foto vedo che c'è molto di più, perché c'è una cucitrice, ma c'è anche...
8: Ciao, st'amico qui vicino con i denti gialli.
0: Ma che cosa c'è dai denti gialli, cretino? Dai, andiamo avanti.
9: Abbiamo visto.
0: Sì.
9: Il sole.
0: Sole, vai.
9: Cata rifrangente.
0: E
9: la scritta ANAS.
0: La scritta ANAS.
9: Su un palo.
0: Mi
10: ciao,
0: piace.
10: Siamo papà Michele che guida.
0: Ciao.
9: Nathan.
0: Ciao.
9: E Nicolas.
0: Che caro, ma ciao. Mi piace la scritta ANAS.
11: Buonasera con Cash.
0: Buonasera.
11: Cinzia da Subiaco. Tre cose gialle.
0: Sì.
11: La mia borsa.
0: Borsa.
11: Il mio anello.
0: Anello.
11: E il palazzo che ho di fronte.
0: Palazzo. Vabbè, casa,
11: un bacione.
0: Casa e palazzo.
7: Stavo per dimenticare il post-it giallo e un seghetto giallo.
0: Quindi il seghetto giallo e l'altra è una cucitrice gialla. Vabbè, la pallina gialla col bouquet, il bouquet del centrotavola delle fiori, dei fiori del matrimonio degli amici. Va bene, io mi fermerei qui. Ok, andiamo, dai che ci provo sta brutta figura. Abbiamo fatto giallo.

0: corsa. Non mi ricordo per quale motivo abbiamo scelto il giallo come colore di oggi, ma va bene lo stesso.
1: Andiamo bene, lo so. Proprio bene.
0: Ma lo so, ma sì, ma perché sono ancora sotto shock con la notizia di prima dei figli.
1: Cash, buonasera. Buon Caterina.
0: Salve. Ciao Caterina.
1: Allora, io di cose gialle ne ho tre, come vedi.
0: Che cosa?
1: L'insegna di una palestra.
0: Palestra, è vero.
1: Il
0: vero.
1: Secchio. Dell'immondizia,
0: è vero.
1: E la mia borraccia. La borraccia. Buona giornata.
0: Ma perché?
1: Anzi, oramai buona serata.
0: Ma perché la borraccia è diventata? Se provo a dire con me al mio tre, borraccia in maniera sexy. Uno, due, tre, borraccia.
2: Drive time.
3: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Just My, cioè io potrei quasi, come dice lui, innamorarmi di voi. Peccato che sono già innamorato di voi. Grazie.
1: Sei troppo bravo. Grazie. Don, ma io giallo sapevo.
0: Giallo sapevi, che carina. Carina, proviamo a dire borraccia in senso sintomaticamente. Sì, è così, la nostra amica che ride, dice guarda io rido.
2: Come che... No, quando è che siete da soli, no? La vostra solitudine. Io sono...
0: Lei è quella di borraccia, quella che ha detto borraccia in modo sensuale.
2: Un'informatrice scientifica, sto in macchina sempre da sola.
0: Se capite,
2: beh, ascolto voi, regia, come sta da sola.
0: Se capito.
2: Prima dicevate, no, quando è che siete da soli, no? La vostra solitudine. Io prima. Sono un'informatrice scientifica e sto in macchina sempre da sola. E poi ascolto voi, come faccio a stare da sola? È possibile. No. Ciao Don Cash, buona serata.
0: Siamo il rimedio alla solitudine, Don Cash è dimensione solo Roma.
3: Ciao Don Cash, io ho la mia borraccia.
0: Ecco, lo sapevo, ora ce la stai cercando.
3: È la mia boccetta.
0: La boccetta.
3: E poi ho
0: che c'hai?
3: Una cosa di giallo.
0: Sì, un neurone c'hai, giallo.
3: Un perizomino giallo.
0: Non è bello, cretino.
3: Poi...
0: Che cosa c'hai? Che c'è, basta! Per cortesia!
4: Andiamo benino! Proprio bene!
3: Un vestitino giallo che dovresti vedere, Don Kenjo!
0: Va bene, ragazzi, siete veramente dei deficienti. Adesso ritorniamo a parlare della storia di prima, di questi due figli ingrati a cui la madre chiede 90 euro alla settimana per contribuire alle spese di casa, giusto per insegnargli che le cose si pagano. Sottolineo, figli oramai, figlio e figlia che lavorano e hanno uno stipendio, lei pensionata. Loro si rifiutano e la ricattano. E ancora ci sono moltissimi dei vostri messaggi da sentire, chissà che cosa avrete da dire a questi due figli.
5: Drive time.
6: Che erdaglie sia con te.
5: For you.
6: For you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito

0: turn it up. Play più ritmate da 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 99.

0: A mí me gusta bailar, mamma mia, ragazzi, che treno. Uno di quei brani che ti si conficca al centro del cervello e non esce più. 1999, Miranda con Vamos a la Playa, chiude le 4 senza interruzioni. E nel Stardust di Dimensione Sono Roma, la radio más escuchada è la capital. Ora smetto di fare il pirla e torniamo a parlare in italiano e parlare soprattutto di questi due figli. Due figli di una signora in pensione che gli chiede di dargli una mano in casa.
1: Che
0: figlio
1: di sto decidendo una pensionata.
0: Ah, che vuol dire?
1: Ciao da Luca.
0: Ciao Luca, mi ero preoccupato. Comunque la madre chiede 90 euro la settimana per un conguaglio complessivo di affitto, di spese, di cibo, di tutto il resto, perché oramai loro lavorano. Credo che volesse dargli un insegnamento, cioè quello che le cose comunque in questa vita vanno pagate, che la vita è uno scambio, un doubt test, ma evidentemente non è andata bene.
2: Ciao Don Cash. Ciao. No, ma guarda, sono proprio fuori di testa. Io ho sempre contribuito con i miei genitori, tuttora cerco di aiutarli anche se sono sposato, ho figli. No, guarda, assurdo proprio. Io non lo so che generazione, guarda.
0: È proprio una generazione.
2: Ciao Don Cash, Titti da Ciglia.
0: Brava Titti, è una generazione che ci lascia così, shock because. Adesso che sai il fatto, dimmi che cosa ne pensi al 393-0119-119. Ah, mi sono scordato di dirti. Non solo hanno detto no, non ti aiutiamo, ma potremmo anche licenziarci e così in maniera tale che a livello legale sarai tu a doverci mantenere. Quindi l'hanno messa sotto minaccia.
3: Drive time. Che erdaglio sia con te.
0: E fidati di noi, in una città che cambia, che si modifica, a Centocelle c'è la Clinica Guarnieri. Da 60 anni è l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti. Con professionalità, con ascolto, con dedizione, è sempre vicina alle esigenze della comunità, della sua comunità per tutto l'anno. Se vuoi saperne di più, digita qui clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, il dottor Nicola Silvestri.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Antonio!
6: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Sì. Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando, quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: oh, io devo pulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensate.
4: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
10: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
15: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
15: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
15: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Drive time.

0: Si chiama proprio così, Shivers, Hit Sheeran, la versione remix degli Offenbach. Allora, che ne pensate di questi due figli naturali?
1: Ciao Don, Deborah da Roma.
0: Ciao Debbie.
1: Vabbè, allora, faccio una premessa.
0: Vai.
1: Io ho iniziato a lavorare giovane, da 20 anni, e la mia famiglia non ha mai chiesto un contributo, ma gliel'avrei dato volentieri. E anzi, oggi col senno di poi ti dico, l'avrei anche apprezzato, perché sarebbe stato un buon anticipo di educazione,
0: esatto,
1: alla gestione delle spese rispetto a quando poi sono andata a vivere da sola, che chiaramente affitto mutuo che sia, lì non c'è facoltà di scelta.
0: Esatto, e questo credo che fosse quello che voleva fare la madre, cercando di fargli capire che avendo tutti e due uno stipendio le cose si pagano.
1: Ma soprattutto oggi ti dico che se me lo chiedessero e fossi ancora a casa con mamma e papà, visto e considerato, a 90 euro a settimana non c'è un affitto,
0: esatto,
1: che chiaramente avendo anche una persona che ti aiuta, perché ritornare a casa con qualcuno che ti fa trovare pronto e pulito, che ti lava il bucato, cavolo, c'hai un servizio che non stai pagando. Al di là del fatto che si parli di essere un genitore e tutto il resto, poi sentir dire mi licenzio perché così rimaniamo accollati a te è veramente inaudito.
0: Esatto.
1: Quindi no comment, veramente. Mi dispiace per quella povera donna che si ritrova a due bestie del genere.
0: Esatto.
1: Ciao.
0: Esatto, ma mi dispiace perché questa cosa è figlia del web, perché se la figlia non avesse scritto la storia sul web e non avesse ricevuto un embargo di commenti stupidi che dicono no, è uno schifo, tua madre fa schifo, dovresti licenziarti, non gli sarebbe manco venuto in mente di fare questo ricatto morale. Poi oltre il servizio che dà la madre, ma l'amore della madre, di un padre che ti danno una casa,
2: ciao,
0: al tetto sulla testa.
2: Sono Walter da Veroli. Secondo me questo succede quasi l'azione, perché sono mancate forse a sti ragazzi le ciabattate da piccoli o un po' di pizza in faccia per darci un po' di educazione.
3: Ciao Don Cash. Don Cash, io penso che la vita sia una ruota, adesso loro si comportano così,
0: sì.
3: Quando andranno avanti con gli anni, e glielo auguro, non si sa mai cosa aspetta loro.
0: Già.
3: Grazie, da Roma.
0: Avranno tutti indietro una vita demme.
4: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roberto.
4: Beh, sicuramente massima solidarietà per la mamma e i figli, vabbè, stendiamo un velo pietoso.
0: Uno stuolo di veli pietosi.
5: Buonasera a tutti, ciao Don.
0: Ciao.
5: Gigi da Santa Valinetta. Io semplicemente fossi la madre, non gli cucinerei, non gli comprerei più nulla da mangiare,
0: esatto,
5: non gli stirerei, non gli laverei nulla, lascerei le loro camere così come sono e basta, quindi se loro non vogliono aiutare si aiuteranno da soli.
0: Aiutati che Dio t'aiuta.
6: Ciao Don Cash, Emanuele dalla provincia di Rieti. Allora, poc'anzi sentito la storia che raccontate, veramente è allucinante, perché secondo me la colpa è esclusivamente dei genitori, perché i due figli cresciuti senza dare eccessivamente colpe, per carità, però cresciuti in quella maniera è soltanto colpa loro. Io ho iniziato a 14 anni, ho fatto scuola alberghiero, andavo a lavorare il periodo estivo, 14 anni, 15 anni, 16 anni, 17 e così via, per pagarmi l'abbonamento dell'autobus che mi occorreva per andare a scuola nel periodo invernale. Così aiutavo i miei genitori e qualche volta ho contribuito nei libri o quello che serviva per la scuola, senza farglielo pesare. Questi sono i valori che mi hanno insegnato e questo è quello che un giorno trasmetterò. Grazie e buona serata.
0: Beh, ragazzi, a questo punto guarda il disco col titolo perfetto, Sorry Mami, Sorry Papi.
7: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Ciao Casmiracle. Ci vorrebbe un miracolo a volte per cambiare anche la testa dei giovani di oggi. Sì.
1: No, aspetta, non ho capito bene. La figlia ha pubblicato questa cosa su Facebook.
0: Sì.
1: E i commenti erano a favore suo.
0: Sì.
1: Questo gli fa capire il livello dell'intelligenza dei bischelli di oggi.
0: Ma i bischelli di oggi, mio caro, sono gli stessi che dovranno laurearsi, che dovranno curarci, che dovranno difenderci in tribunale, perché io non credo che avremo però il tempo di diventare notaio, avvocato e dottore in futuro.
2: Buonasera, Gabri. Allora, senza voler fare psicologia da quattro soldi, ti dico che di solito quello che si semina si raccoglie. Ora, non abbiamo tutte quante le informazioni per poter fare un quadro completo, ma se questi figli sono cresciuti in questo modo, insomma, i genitori una domanda se la facessero.
0: Ma magari la madre, proprio perché i figli sono cresciuti, adesso lei è grande e stanno vivendo a casa sua e hanno uno stipendio, adesso voleva cogliere l'occasione per insegnargli che le cose vanno pagate.
3: No, sempre Andrea, non avevo capito. Avevo capito che avevano famiglia. Se stanno a casa, anche più di 90 euro a settimana. Scusatemi, ero perso il primo pezzo, forse.
0: Non avremo il quadro completo, ma abbiamo la completezza del quadro. Il numero rimane il 393-0119-119. Fra un attimo cambieremo argomento e inizieremo a parlare di qual è quella cosa e quel momento in cui, stando in solidaria, lo riesce a vivere.
1: Che fanno questi? Non ho capito che ancora diventeranno laureati.
0: Già.
1: Ma questi fanno i TikToker, Grande Fratello.
0: Non credo.
1: Ma vuole laureati? Questi ne va di laureati.
0: E ne
1: va manco di studiare. Basta guardare tutte le manifestazioni che si inventano.
0: Ho capito, però a questo punto mi viene da dire, quando un giorno saremo grandi, saremo anziani, saremo vecchi, avremo bisogno di loro, troveremo il dottore su TikTok. Che te devo dire?
4: Drive Time.
5: Che erdaie sia con te.
6: Decidi la colonna sonora di Roma.
7: Dimensione suono Roma.
8: Dimensione suono Roma.
9: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: È tempo di news, scopriamo le ultime informazioni dalla nostra capitale. Voliamo in redazione.
12: Buonasera da Francesca Proietti. Confermata la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore dell'11 dicembre del 2022 della strage di Fidene, durante la quale furono uccise 4 donne nel corso di una riunione di condominio. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise d'Appello della Capitale. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno richiesto la sospensione di un ristorante dell'undicesimo municipio dopo aver individuato 3 lavoratori in nero. L'ispezione nei locali è stata condotta dalle Fiamme Gialle del secondo gruppo di Ostia, che hanno eseguito controlli su 5 lavoratori di inturno nell'esercizio commerciale. 3 di loro risultavano operatori pagati in nero senza regolare contratto. L'irregolarità è stata quindi segnalata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed è stata richiesta la chiusura del ristorante. Cambiamo argomento. Oggi allo Stadio Olimpico la presentazione del 46esimo Golden Gala Pietro Mennea, appuntamento importante che inaugura la stagione di molti atleti. Mattia Furlani, il lunghista medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ci ha parlato della sua condizione in vista della competizione. Sentiamolo.
13: L'obiettivo comunque 4 sarà quello di cercare di raccimolare più punti possibile, perché comunque le tappe della Diamond sono fatte proprio per questo, per cercare di prendere il massimo dei punti e di vincere le tappe. È possibile, secondo me, dello stile di vita di un atleta non è possibile imporsi dei limiti, quindi è importante cercare di esprimersi al massimo in campo e allo stesso tempo cercherò di non impormi limiti.
12: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
0: know what time it is. Un minuto dopo le 18, buon lunedì 11 maggio. Ma chi?
14: Suono Roma, il ritmo della capitale.
15: Non ce la faccio.
7: faccio più.
0: E mi sembra di intuire che questo potrebbe essere il perfetto sync della voce della madre che non ce la fa più di questi figli, che non hanno capito che volevano dargli soltanto una lezione, che le cose nella vita si pagano e pagarle col sorriso è sempre meglio, soprattutto quando a chiederti qualcosa sono mamma e papà. Allora ragazzi, fra un attimo parleremo di quanto invece è bello stare da soli. Ci sono dei momenti in cui vi isolate e lo fate con piacere, quindi momenti in cui meglio soli che male accompagnati, dall'essere in bagno all'andarsene al mare, al cucinare, al mangiare, meglio solo quando. 393 0119 119 e i prossimi numeri 1996. Adesso quando una cosa è bella si dice è crazy, l'estate è crazy, e nel 96 c'era Alexia con The Summer is Crazy.
8: Drive time,
14: che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 96.

0: Le donne americane, ma che se ne famo noi delle donne americane che ci abbiamo le romane? Roman Girls! Mackie Marquise ha fatto la versione remix, fatta così, la francese di Harry Styles, in chiusura delle 4 senza interruzione col Mollicone. Allora, raga, si parla di questa famiglia, basta, però mettiamo un punto a questa storia della madre che poverina ha fatto due figli che evidentemente non hanno capito che nella vita bisogna essere grati e pagare per quello che sia. Lei gli ha chiesto 90 euro alla settimana per vitto, alloggio e affitto, ora che loro due già guadagnano, hanno 25-27 anni e sono adulti e guadagnano in multinazionali, per dargli una lezione che evidentemente non è arrivata a buon fine. Ne abbiamo parlato e straparlato, ognuno col suo punto di vista.
1: È ovvio che bisogna contribuire a spese di casa. E che è tutto gratis, bisogna cominciare fin da subito a imparare come si vive.
0: Esatto, bisogna mettere le
1: casa
0: basi.
1: Tutti.
0: Bravo.
1: Età permettendo, è ovvio, non si manda a lavorare i bambini.
0: 27 anni non
1: si fanno crescere le persone, piano piano gli si insegna a capire il valore dei soldi, il valore di quei soldi. Altrimenti verranno sempre a chiederti 20 euro, 30 euro, 50 euro, compra quello, compra quella.
0: Ma non solo il valore dei soldi, il valore del rispetto. Io quando insegnavo la danza ero uno di quelli molto peturanti, molto rompiscatole, insegniamo una tecnica al giorno e non una coreografia al giorno. E quando mi chiedevano la coreografia per andare a fare il provino per Amici, il provino per Pazzesco, il provino per Top Fighters, il provino per quello, io rispondevo: ma perché ti devo dare una coreografia se ti posso dare una tecnica? Una tecnica è come saper cucinare un piatto. Se ti do un panino, domani tornerai da me. Se invece ti insegno la tecnica con cui poter ballare, con cui poter cucinare, tu domani cucinerai da solo e ti sfamerai da solo. Quindi sono convinto che il rispetto sia più alto e più grande come valore di tutta l'economia del mondo. Ma forse la madre non è riuscita a spiegare ai figli né il valore economico né il valore dell'economia morale. Detto ciò, però, ragazzi, delle volte, come capite, è meglio stare da soli. E allora, meglio solo o meglio sola quando? 393-0119-119.
2: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E sai chi non dobbiamo lasciare da solo? Loro. Hai deciso anche tu a chi donare il tuo 5 per 1000? Beh, prova a pensare per un attimo a quei bambini malati di cancro che lasciano la propria città e vengono a Roma non per divertimento ma per curarsi. Qui a Roma, nel cuore, c'è Trastevere, c'è anche Peter Pan, che negli anni ha accolto e supportato più di 1000 famiglie gratis per tutto il tempo delle cure. E allora aiuta anche tu questi bambini, dona il tuo 5 per 1000. Non costa nulla e invece per loro è di vitale importanza. Vuoi sapere come si fa? Digita qui peterpanodv.it.
3: Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Serb, Rita Ora, If It's Not Love. Safe, Buona Domenica.
4: La notte e poi più mente si spegne come le stelle.
2: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Baldwina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Baldwina o visita il sito autocentribalduina.com.
6: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
7: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
11: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
12: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR Arredamenti.
13: all'Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
14: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
15: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
18: Dimensione Suono Roma. Meteo.
19: Temporaneo miglioramento nelle prossime ore sul Lazio, si fanno strada delle belle aperture del cielo, ma nella notte tornerà un po' di nuvolosità e locali disturbi saranno possibili ma limitatamente all'Appennino. La giornata di martedì sarà nel complesso buona, con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il passaggio di innocue nubi, localmente compatte ma in assenza di effetti. Il clima sarà mite e piacevole, con temperature massime ad esempio su Roma prossime ai 23-24 gradi, ma soffierà parecchio vento in accentuazione da ovest. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
20: Che Erdaie sia con te!

0: C'è molto più di quello che andiamo a vedere in ognuno di noi. More Than You Know, Axwell Ingrosso dal 2017. Bentornati o benvenuti, se è la prima volta che state con noi, piacere, in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash.
1: Ciao Don Cash, sono io, Topolino.
0: Oh, Topolino.
1: Oggi è proprio una giornata particolare.
0: Eh sì, infatti me ne sto accorgendo. Oggi è una giornata particolare perché primo caso in Italia, e mi dispiace doverlo dire, di ragazza che si isola per colpa dell'AI. Cioè, le è stata riconosciuta la dipendenza totale dell'intelligenza artificiale, lei non è in grado più di distinguere probabilmente il vero dal falso, riesce a interfacciarsi, a parlare solo con i computer. E allora quando è che vi isolate? Diamo il buon esempio ai giovani di oggi, la parte bella di isolarsi, ma quella reale, quella vera.
2: Due pezzetti di pizza.
0: Oh.

0: birra fresca.
1: No, anche meno, io non bevo
0: il mare.
1: Va bene anche comunque un'aranciata, anche in otto, una Coca-Cola, va bene uguale, l'acqua.
0: E non voglio nessuno vicino.
1: Ah, il mare.
0: La miglior solitudine del mondo.
1: Sole e il mare, io tu e il mare, già siamo una famiglia.
0: Ladies and gentlemen,
1: sigla,
0: it's Lunedon.
1: È Lunedon,
0: it's Traumedon.
1: È Traumedon perché lunedì spesso è un trauma, confermo.
0: And this is the King of Dry Time.
1: E chi sarebbe?
0: Cash.
1: E parlo con te, parlo proprio con te, eh? Questa radio è la migliore, non ti risulta? Le rime mega, io le porto ultra, siamo il non plus ultra. Arriva Talk to You, another 54 ultra.

0: Che pezzone! 1990, isolarsi non era neanche nei nostri progetti leader, impossibile pensare a isolarsi perché mettevi il naso fuori di casa e trovavi un milione di persone, peraltro vere. Ma c'è un momento in cui vi piace stare da soli?
1: Allora, io mi isolo quando sto in spiaggia sotto l'ombrellone e leggo il libro. Non c'è più nessuno.
0: Lo capisco.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: E adesso tocca a te, 393 0119 119.
3: Drive Time.
4: Che Erdaglie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Roma eterna.
9: E il caldo pure?
10: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
11: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi.
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
16: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
18: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
4: Che Erdaglie sia con te.

0: Dalla musica di ieri non accontentiamoci della musica di oggi.
1: In che senso?
0: E non ci basta la musica che tutti ascoltano, noi vogliamo quella di domani. Noi vogliamo il meglio di domani. E se non è amore questo, cioè cercarla per voi, cos'altro? Zerb, Rita Ora, If It's Not Love. Let's go.

0: non è amore, dimmi che cos'è. Se non è amore, siamo io e te. Come lei con me, te, senza niente in testa. Quando poi ti vedo inizio a fare festa. La mia testa parla di te, il mio cuore pure è come un purè. Quando torno io penso a te, tu che pensi a me. Dimensione sono Roma con Don Cash. Ve l'ho detto in freestyle, if it's not love, se non è amore questo, Zerber, ritorna ora la nostra novità. Scusate, mi è scappato il romanticismo perché vi ho chiesto quando è che vi piace isolarvi, chiaramente nel senso positivo del termine. Senti qua.
1: Ciao Don Cash, sono Titti da Ciglia.
0: Ciao Titti.
1: Io e mio marito siamo dell'idea,
0: sì,
1: che vogliamo rimanere soli, ma solo noi.
0: Bravo.
1: Non abbiamo bisogno di allontanarci o di stare da soli.
0: Che bello.
1: Perché noi ci completiamo.
0: Perché in due
1: ciao,
0: siete
1: ciao.
0: Uno. Quindi siete già da soli quando siete insieme, che è la cosa bella, perché si può essere da soli stando insieme, significa che non si parla, non c'è comunicazione, quindi si è una coppia ma non si comunica. Voi invece anche quando siete insieme siete uno e quindi siete già isolati dal resto del mondo, lo capisco bene. La ragazza che si è isolata, che adesso spero inizi il suo percorso di riabilitazione nei confronti di quella che è la disintossicazione dell'intelligenza artificiale, non avrei mai pensato di dirlo, ma ci sono momenti belli in cui ci si isola.
2: Ma buonasera ragazzi, io di solito mi isolo quasi tutti i giorni per lavoro, perché mi trovo in macchina da solo, quindi...
0: Che lavoro fa? L'isolatore.
2: E a volte mi faccio pure i discorsi a voce,
0: parli da solo,
2: da solo, e dico sempre finché uno se ne accorge che parla da solo
0: tutto,
2: tutto bene. Il problema è quando sarà che uno non se ne accorge che parla da solo.
0: Vieni, vieni la macchina con le lucine, vieni venga con me.
2: Allora Lisa,
0: attenzione alla testa,
2: saranno dolori, ma poi parlo con voi tutti i giorni,
0: bravo,
2: le mando un messaggio, stiamo sempre in compagnia, certo. Da soli ci si rimane male,
0: una banda dei pazzi, così ci sentiamo tutti quanti un po' meno pazzi. E continuate allora a dirmi quando è che vi isolate. State bene? A proposito della banda di pazzi, we are crazy, come dicono i giovani d'oggi. Oh, dimensione sono roba con Don Cash, è crazy come gnocchi.

0: Beautiful, esattamente belli come siete voi, ragazzi. Ascoltatori di Dimensione, sono Roma, in compagnia di Don Cash, voi siete la mia vera family.
1: E prima dicevate, no? Quando è che siete da soli, no? Sì. La vostra solitudine. Io sono un'informatrice scientifica e sto in macchina sempre da sola. E poi ascolto voi, come faccio a stare da sola? Possibile. Ciao Don Cash, buona serata.
0: Ma vada, che bella che sei!
2: Sei troppo bravo, Don. Ma io già lo sapevo.
0: Io vi amo, vi adoro e tornerò domani come sempre dalle 16 alle 19. Non isolatevi, non fatelo, rimanete in compagnia delle persone, della vita vera, del sole, dei romani, della gente che ti ama, di quella pure che ti insulta, che però ti guarda in faccia quando ti dice una cosa. E se vi sentite soli, accendete Dimensione Suono Roma, accendeteci, ragazzi, siamo qui per voi, la radio è questa meravigliosa famiglia che quando la cerchi la trovi sempre qui, sempre accesa, sempre online. Noi ci sentiamo domani alle 16, fra un attimo c'è Lorenzo Palma, da parte mia, peace out.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Drive Time.
5: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: Le notizie di Roma Capitale.
1: Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte d'identità cartacee che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti i fine settimana di maggio e giugno presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIE senza prenotazione. Precedenza per chi ha il documento cartaceo ed è privo di passaporto. Non soltanto lavoro ma impresa, grazie alla piattaforma Up with Down le persone con sindrome di Down possono pubblicare progetti imprenditoriali alla ricerca di finanziamenti. Roma Capitale sostiene la piattaforma con una campagna di comunicazione attraverso affissioni e pubblicazioni su LED e trasmissioni radio. Mercoledì 13 maggio Palazzo Farnese aprirà le porte al pubblico dalle 18 a mezzanotte per la Notte delle Idee. Gli spazi del palazzo saranno animati da dibattiti, proiezioni, installazioni e performance su temi scelti da un comitato editoriale di giovani. Info su comune.roma.it.
2: Buonasera alla nostra redazione, subito le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesca Proieti. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che l'11 dicembre del 2021 sparò e uccise quattro donne durante la riunione tra soci di un consorzio immobiliare situato sul lago del Turano in provincia dell'Aquila. Verso la finale di Coppa Italia, in attesa della decisione relativa al derby con gli internazionali d'Italia in corso, sentiamo sulla contemporaneità degli eventi le parole oggi alla presentazione del concorso ippico di Piazza di Siena dell'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò.
4: Insomma, nascono le problematiche dovute al fatto che, diciamo, forse qualcuno ipotizzava che non ci potesse essere questa esigenza, perché avete, giocando la Lazio non si può giocare di sabato perché si gioca di mercoledì, eccetera. Il discorso appunto del calendario che vede anche il derby con tutte le problematiche. Speriamo che insomma ci si metta in condizione il prossimo anno di non ritrovarci qui a Piazza di Siena a discutere questo problema.
3: Infine lo sciopero del trasporto pubblico. Cotral informa che l'organizzazione sindacale USB Lavoro Privato ha aderito allo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato per la giornata di lunedì 18 maggio dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Il servizio sarà regolare nelle fasce di garanzia. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Visto che parliamo di mari, di stretti, di territori, di coste, pare che adesso Donald Trump non sappia davvero che pesci pigliare. Voleva distruggere il regime degli Ayatollah, voleva mettere a terra i Pasdaran, coloro che insieme hanno creato una società di forte diseguaglianze, soprattutto nei confronti delle donne, con una gioventù che chiede libertà e che viene, come si sa, sterminata nelle piazze. Solo che se questo era il piano non ha funzionato, perché colpire al cuore il regime, uccidendo l'Ayatollah Khamenei e gran parte dei dirigenti di Teheran, ha semmai portato quel regime a rinserrare le fila, a resistere e anche a trovare un'insperata solidarietà in parte della popolazione. E da allora in poi la situazione non è migliorata per Trump e per Netanyahu, non è migliorata per nessuno di noi, perché tutti conosciamo i contraccolpi di quella guerra, anche in questa fase di tregua, con la chiusura, riapertura, chiusura, apertura limitata dello stretto di Hormuz. E ora non possiamo non ricordare tutte le volte che Hormuz era assolutamente aperto fino al 28 febbraio, fino al giorno dell'offensiva israelo-americana. Ora Trump, pochi minuti fa, parla di riprendere l'operazione Project Freedom, che consiste, come si sa, nello scortare con le navi da guerra americane i convogli che passano dallo stretto. Ma da questo a un ritorno alla normalità quanta strada c'è?
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Un minuto dopo le 19.
5: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Buon lunedì 11 maggio, insieme a Lorenzo Palma rientriamo comodi in salotto dopo una breve pausa che ci ha visti insomma coinvolti in un evento insomma molto bello, il Test of Roma al Gazzometro, e ringrazio intanto Eleonora per aver portato come dire in alto il salotto della sera. Fra poco entreremo nel dettaglio con il tema. Sono Lorenzo Palma, partiamo così.
7: Dimensione suono. Rhythmic History 99.

te, cioè proprio da mare da bagno, proprio tranquillamente. 19:08 minuti, questo è il salotto della sera insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Rientra tutto nei ranghi e quindi rientra tutto a essere classico come ogni sera fino alle 22, appunto, durante la fase di rientro dopo la giornata lavorativa, che mi auguro sia andata bene. Oggi parliamo di nomignoli. Il tema riguarderà intanto la storia di una bambina, un semplice errore un errore proprio anagrafico che ha trasformato il nome di una bambina in una storia diventata virale, perché lei avrebbe dovuto chiamarsi Daphne, ma è stata registrata dal padre con il nome Nafta, probabilmente a causa di un malinteso, di una svista, insomma, durante proprio la comunicazione dei dati all'ufficio anagrafe. Ovviamente l'episodio ha rapidamente attirato l'attenzione online, fra ironia e incredulità, e riaccendendo il dibattito su quanto un piccolo errore burocratico possa avere delle conseguenze molto concrete nella vita di tutti i giorni. Adesso la famiglia dovrà avviare delle pratiche necessarie proprio per correggere ufficialmente il nome della bambina e quindi riportarlo quello scelto inizialmente dai genitori. Ma parliamo di nomi, cioè della serie io mi chiamo, che ne so, Lorenzo, ma tutti mi chiamano in un altro modo, cioè tipo Lorenzo storpiato in Lolli, Palma, Palmito, in mille modi, Lorenzaccio, qualcuno giustamente facendo riferimento a Instagram. Parliamo proprio di questo, cioè della serie io mi chiamo ma tutti mi chiamano. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: In questo caso è Runaway, anche loro hanno dei nomi che insomma sono artistici. Parliamo di nomi e nomignoli, ma soprattutto mi chiamo, ma tutti mi chiamano. È bello il messaggio che è appena arrivato. Io mi chiamo Auro, c'è scritto così, e tutti mi storpiano Euro. Sauro, che tristezza. Cioè, quindi il nome vero è Auro o Sauro? Euro sicuramente è quello sbagliato. 393 0119 119. Io mi chiamo, ma tutti mi chiamano. E quindi i vostri messaggi vocali.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. E non te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
7: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
8: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
11: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. Tre pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Temporaneo miglioramento nelle prossime ore sul Lazio, si fanno strada delle belle aperture del cielo, ma nella notte tornerà un po' di nuvolosità e locali disturbi saranno possibili ma limitatamente all'Appennino. La giornata di martedì sarà nel complesso buona, con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il passaggio di innocue nubi, localmente compatte ma in assenza di effetti. Il clima sarà mite piacevole, con temperature massime ad esempio su Roma prossime ai 23-24 gradi, ma soffierà parecchio vento in accentuazione da ovest. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
0: Dai, che arrivano puntuali ogni ora. Tutti mi chiamano, e questo è il tema della sera, cioè della sera. Mi chiamo, ma tutti mi chiamano. Storpiature di nomi e nomignoli.

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suonano.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Barbie Girl, disco di acqua per chiudere il 4 for you delle 19 nel salotto del lunedì sera insieme a Lorenzo Palma. Parliamo di storpiature di nomi. Siamo partiti dalla notizia secondo cui una neonata che avrebbe dovuto chiamarsi Daphne è stata registrata dal padre con il nome di Nafta, probabilmente a causa di un malinteso, quindi una svista durante la comunicazione dei dati all'ufficio anagrafe. Parliamo di nomi e nomignoli anche perché poi più tardi sentiremo al telefono un'amica, Alessia Francescangeli, che io chiamo Francesca in continuazione, cioè quindi mi chiamo, ma tutti mi chiamano, e questo è il tema della sera. I vostri messaggi vocali al 393 0119 119 e le vostre voci.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
2: Mi chiamo Claudio e tutti mi chiamano Cla.
3: A te, Vale.
4: Ecco. Io mi chiamo Vale, tutti mi chiamano Vale. Oh mamma, papà mi chiamano Valerizzo. Ciao ciao.
1: Esatto. È il vezzeggiativo, diciamo, che ci sta, assolutamente. Tema della sera, nomi nomignoli, nomi che magari utilizzano solamente i vostri amici, quindi che rendono la vostra figura abbastanza esclusiva attraverso i vostri messaggi vocali WhatsApp. La musica che riparte.

0: sera che mi chiamo, ma tutti mi chiamano, che cioè della serie mi chiamo Paolo, ma tutti mi chiamano in un altro modo. 393-0119-119, lui si chiama Kevin Parker, però Tame Impala è il nome del progetto solista, proprio dello stesso cantautore e polistrumentista australiano che abbiamo appena sentito con Ginny e Dracula. Ritorniamo tra poco, i vostri messaggi al 393-0119-119 su WhatsApp.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure!
3: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
7: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
13: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
12: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
13: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
12: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
13: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: Valentino Auto mobili.it.
3: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. Mdclima.

0: Amanda Ava Kocic, cioè lo pseudonimo Romaz, però Ava c'è il nome, Amanda sarebbe il suo nome principale. Sto parlando di nomignoli, cioè della serie mi chiamo Amanda, però tutte mi chiamano Ava in questo caso, ecco. È un po' questo il tema della sera, nomignoli vezzeggiativi, nomi che vi danno amici, parenti, familiari.
1: Ciao Lorenzo, sono Gabriella.
0: Ciao,
1: gli
0: Gabriella.
1: Amici mi chiamano o Beba, quelli proprio strettissimi, Beba. Oppure Pinky, perché mi piace indossare il rosa.
0: Ecco, vedi, perché poi le storpiature riguardano ovviamente dei tratti caratteriali, dei gusti della persona. 393 0119 119, mi chiamo, ma tutti mi chiamano.

0: 1997, il salotto della sera su Dimensione Sovro, ma il tema riguarda i nomignoli vezzeggiativi, i nomi che ci danno gli altri, insomma il nome proprio di persona poi spesso viene storpiato. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura, buonasera.
1: Io vabbè mi chiamo Laura, ma ormai Lauretta per tutti, ma ovviamente sono la Queen.
0: La Queen.
1: Ormai mi chiamano così anche in ufficio. Ciao a tutti, Lauretta.
0: È diventato un po' il tuo secondo nome, il nomignolo, il vezzeggiativo, che poi sei anche la Queen del salotto, chiaramente. Mi chiamo, ma tutti mi chiamano al 393 0119 119 su WhatsApp.

0: fare. Il tema riguarda i nomi vesteggiativi, i nomi che ci danno gli amici, i parenti, c'è da essere mi chiamo, ma gli altri mi chiamano. Mi chiamo Francesca, ma a casa mi chiamano Chicca, che è un grande classico dilagante, un diciamo vezzeggiativo nomignolo che viene dato anche in altre occasioni, lo vedremo fra poco. Intanto breve passaggio a redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: Andiamo in redazione da Francesca Proietti, le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesca Proietti. Il Tribunale di Roma ha condannato a 6 anni di reclusione un giovane di 28 anni per violenza sessuale, sequestro di persone e lesioni. I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 29 maggio 2025, quando una donna di 49 anni, colta da un malore mentre rientrava a casa, entrò in un bar di Viale Eritrea nel quartiere africano per ripararsi e per bere un bicchiere d'acqua. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il titolare del bar si offrì di accompagnarla in bagno, ma una volta isolata abusò di lei. Nel tentativo di difendersi, la donna venne ferita al volto ma riuscì a fuggire in strada dando l'allarme. Il 28enne è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo a Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che l'11 dicembre del 2022 sparò e uccise 4 persone durante una riunione tra soci. La tragedia avvenne nel gazebo di un bar in via Monte Gilberto, nel quartiere Fidene. 200 aschi sono stati salvati e portati via dall'allevamento lager di Ponzano Romano dopo una maxi operazione dei carabinieri forestali. A comunicare l'intervento, che è stato sollecitato da molte associazioni animaliste, è stata la garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, la parlamentare Patrizia Prestipino. La musica, Tony Boy è pronto a dare il via al Live Tour 2026, il primo nei Palasport, portando sul palco il suo ultimo album Trauma e le sue hit. Il concerto del 13 maggio al Palazzo dello Sport di Roma registra il tutto esaurito. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what? Time it is. 20 in punto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for
0: you. Insieme a Lorenzo Palma, il salotto della Serafino alle 22. Stiamo parlando di nomignoli, vezzeggiativi, nomi che ci vengono dati magari anche dal partner, dalla partner. 393 0119 119. Poi più tardi sentiremo, a proposito di cognomi che diventano quasi nome, Alessia Francescangeli, perché ci parlerà di uno spettacolo molto carino in arrivo in città. Gigi D'Agostino.
2: La storia del ritmo su Dimensione.

0: Panic nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando il tema riguarda i nomignoli che ci danno gli amici, i parenti e quant'altro.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, un ciao, bacio a te.
0: Ciao.
1: Io mi chiamo Cristina,
0: sì,
1: ma a casa sin da piccolissima, perché ero un frugoletto biondino piccolo, okay, piccolo, uno scriccioletto, mi hanno sempre chiamato Chicca. E ancora adesso, vedi, che ho 62 anni,
0: Chicca,
1: certo, mi ci chiamano tutti. Sì. Tutti, tranne i colleghi, logicamente. Però tutto il resto della popolazione che conosco, miei genitori compresi, Chicca, mi continuano a chiamare Chicca.
0: Ci ciao sta, ciao. Però. Ci piace. Noi ti chiamiamo invece Cristina, come sempre. Pitbull con Kesha ritornano con Timber dal 2013.

0: La sera di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Fra poco ritorniamo sul tema della sera che riguarda proprio i nomi, cioè della sera mi chiamo, ma tutti mi chiamano. 393 0119 119. Sai l'impatto che hai il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Milky, Just the way you are. David Guetta Remix.
3: Just the way you are.
2: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Nuova Wonder Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
11: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
11: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: Valentino Auto mobili.it.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Giochiamo, andiamo a Palazzo delle Esposizioni, dove fino al 29 giugno vedremo WordPress Photo 2026, quindi le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo a livello mondiale. Due ingressi da regalare al più veloce che si mette in contatto con noi al 393 0119 119. Basta scrivere foto. Ritorneremo a giocare anche domattina intorno alle 8 e poi verso le 11.
2: Game on!
12: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190, Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
13: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
14: Tigre, freschezza quotidiana.
15: A grandissima richiesta.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono Roma. Meteo.
3: Temporaneo miglioramento nelle prossime ore sul Lazio, si fanno strada delle belle aperture del cielo, ma nella notte

0: Fabri Fibra con i due giornalisti di Pamplona 2017 e noi parliamo di nomi, nomignoli, vezzeggiativi che ci danno ovviamente gli altri.
1: Buonasera bello.
0: Buonasera.
1: Mi chiamo Rolando, ma per tutti quanti sono Big Roland.
0: Attenzione.
1: E non è poco. Ciao.
0: Non è poco, no.
2: Ciao, sono Daniela da Roma.
0: Ciao,
2: e
0: Daniela.
2: Io sono sempre stata chiamata Minù.
0: Sì.
2: Da mia sorella e dopodiché dai miei amici, da mio nipote, eccetera eccetera.
0: Ecco.
2: Ciao a tutti, buona serata.
0: Quindi Minù, ciao Minù. Così, ecco. 393 0119 119 il numero. Mi chiamo, ma gli altri mi chiamano. Can we

0: 2000 per la scontata della sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon de Medusa. Hi Don Cash.

0: grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
13: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
14: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
15: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
14: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
15: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
14: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
16: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
17: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
18: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima, l'energia della tua musica.
19: Your Energy Music.
18: Dimensione, suono, Roma.

0: In arrivo il pezzo di Milky che conosciamo perché è stato pubblicato intanto nei primi anni 2000 e parliamo di un artista che arriva da Venezia e la versione è quella nuova di David Guetta, la conosciamo anche per gli spot. Just the way you are.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Kinky, risentita Just The Way You Are su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale è la versione nuova di David Guetta. Fra le nostre novità, quando parliamo di nomignoli vezzeggiativi, nomi che ci danno gli altri in base un po' alle nostre caratteristiche fisiche, ma per diversi motivi, ecco.
1: Buonasera.
0: Anis
1: Quadraro.
0: Ciao Anis.
1: Allora, sì, io sono nato a Roma, tutto quanto, però okay, ho origini egiziane e okay, quindi di conseguenza so di carnagione scura. E ovviamente, amici mia, come non fare un chiamante, che ne so, o Biancaneve, o Ziguri, o Morositas.
0: Vabbè,
1: addirittura hanno riesumato le caramelle, sì, tabù. Cioè, io ho 40 anni, cioè, ma vi rendete conto? Cioè,
0: ci rendiamo conto.
1: Però fa sempre ride.
0: Fantastico, io devo dire, Anis c'ha veramente un modo ironico di affrontare le cose che secondo me dovrebbe essere proprio questo il mood in generale, perché poi i nomignoli vezzeggiativi nascono proprio dalla soppiatura delle caratteristiche fisiche, non solo. Jennifer Lopez.

Release Pressure nella sera di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi siamo pronti anche per ritornare in redazione. Fra poco ritorna Francesca Proietti per l'ultimo appuntamento di oggi con le notizie dalla capitale.

0: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
1: Un saluto alla redazione, nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesca Proietti. La Lega di Serie A ha ufficializzato il programma della penultima giornata del massimo campionato, in programma tutta domenica 17 maggio. Le partite sono al momento divise in quattro blocchi legati alla contemporaneità dovuta agli obiettivi. Pertanto è ufficiale che le partite che interessano la lotta al Champions League si giocheranno tutte alle 12.30 e sono Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli. Sempre domenica alle 15 si giocherà Inter-Verona, sarà l'occasione della consegna della Coppa dello Scudetto con la relativa festa. Domenica alle 18 si giocherà invece Atalanta-Bologna, infine alle 20.45 le tre partite che interessano la lotta salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito il collare dell'Ordine Olimpico d'Oro, la massima onorificenza dello sport olimpico internazionale, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riconoscimento dell'impegno e del sostegno assicurati dal governo nell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Lo si legge sul sito del governo. La cerimonia di consegna si è tenuta oggi a Palazzo Chigi. I Giochi Olimpici del 2036 sono un obiettivo concreto per Roma. L'ha confermato il presidente del CONI Buonfiglio in occasione della presentazione del Golden Gala Pietro Mennea del prossimo 4 giugno. Ascoltiamo Buonfiglio.
3: Dopo le parole dei nostri atleti, perché devi essere timoroso? Avete visto voi stessi quello che sta accadendo, quello che sta facendo il mondo dello sport, non solo in termini di medaglie, ma in termini organizzativi, in termini di impianti. Sicuramente sì, come ho detto, bisogna alzare sempre l'asticella, perché quando vinci, nel momento in cui scendi dal podio, devi pensare a come risalirci. E quindi per me, qualora ci fosse piena condivisione del governo, delle regioni, dei comuni, perché no?
2: E per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina, una buona serata. You know what
1: time it is. Un minuto alle 21.
4: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Il salotto del lunedì 11 maggio insieme a Lorenzo Palma, ci mettiamo comodi, belli e rilassati per ritornare non sull'argomento nomi, ma per sentire al telefono Alessia Francescangeli, che spesso e volentieri io chiamo Francesca, proprio per, insomma, questo abbinamento di molto primo nome. La sentiremo per uno spettacolo che debutterà prossimamente al Cometa Off.
5: Rhythmic History 1990.

0: 4 come Taof arriverà anche Facce Caso, con quel mezzo dei due e mezzo di Alessia Francescangeli e un monologo scritto e interpretato da lei, e noi ce l'abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera Lorenzo, finalmente il palco è tutto mio e posso dire di essere un numero intero.
0: Intero, intero. Per affrontare fra l'altro un argomento su cui tu punti, cos'è la felicità? Tu con quello che fai cerchi di rendere le persone felici.
1: Perché mi avevano chiamato per partecipare a un festival. E però io avevo tutti chiaramente pezzi a tre, facendo parte di un trio comico. Sì. Mi dicevo no, è solo per donne, quindi mi serve un monologo. Però se me lo scrivi, io lo prendo a scatola chiusa. E quando ti dicono una cosa così,
0: vabbè,
1: che fai?
0: Ciao.
1: Non lo scrivi.
0: Certo.
1: E poi cos'è un'urgenza che io sento, della quale voglio parlare, eccetera. Sì. E ho pensato proprio al discorso della felicità. A quanto è difficile spiegare cosa sia, ma quanto poi nella pratica in realtà sia una cosa semplicissima. Quindi sì, mi sono concentrata, essendo io comunque una comica, su tutte le cose che non sono la felicità. Quindi
0: tutte
1: delle cose, capito, assurde che ci capitano nella vita, lo stress, quello e quell'altro. Poi io in quanto donna chiaramente vivo anche una serie di difficoltà in più,
0: sì, tipo che certo,
1: se non c'hai un uomo accanto, da sola come fai, no?
0: Ma sto da Dio.
1: È quello che penseranno poi le persone alla fine dello spettacolo. Dice: ma sai che c'è? Ma io sto tanto bene.
0: Ma è questo che poi deve emergere. È bello perché poi stimola, come dire, il pensiero, cioè la ricerca della felicità. Sono dei frammenti, ce l'abbiamo sotto mano, non ce ne rendiamo conto quando la viviamo, probabilmente.
1: Sì, questo è anche un aspetto, sempre diciamo con ironia, che affronto durante lo spettacolo, cioè ma quando poi ce l'abbiamo la felicità, ma siamo in grado di riconoscerla?
0: No, difficilmente, a volte sì, a volte no, forse. Appuntamento il 18, quindi 18 maggio, teatro come Taof con Alessia Francescangeli. Alessia, ti ringrazio moltissimo, ti auguro un buon lavoro e una buona serata.
1: Grazie mille, vi aspetto a teatro, ciao!

0: ascolta dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Dimensione suono Roma.
2: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, un grosso saluto a Dimensione suono Roma.

0: dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale, tra l'altro nell'ora di punta proprio della cena. C'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene, è il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi, 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche, della carta, dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti, quindi non cercarli online, ma vai nel tuo panificio di fiducia fra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa sul sito panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode, l'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
0: Arrivano 4 hit da ascoltare senza interruzione e un appuntamento che arriva puntuale ogni ora. Lady Gaga che ritorna con A Stupid Love, apriamo ancora BB Reaction and Faithless e questa è New Religion.

Chiama Be My Lover ed è il pezzo di Labouche che abbiamo risentito dal 1994 nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. C'è il Salotto che ci porta in giro per Roma per conoscere quelle che sono le iniziative ma anche gli eventi in città, e fra le tante strade che vantano i più svariati record, tra poco parleremo di una strada che si trova a Praga. Ha un primato veramente particolare, soprattutto per l'ampiezza.

0: degli anni 80, stiamo parlando del 1987 per New Shoes, I Can Wait, appena sentita quando il salotto va avanti fino alle 22 e poi arriva anche il viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
12: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

degli Offenbach che abbiamo risentito questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon lunedì 11 maggio, quasi verso la fine del salotto. Sapete che noi viaggiamo, sgattaioliamo qua e là per le vie di Roma, segnalandovi eventi, cose che si possono fare. Ogni tanto ci piace andare anche fuori. Andiamo a farci un giro nella Repubblica Ceca, andiamo a Praga, perché tra le tante strade che si trovano da quelle parti, soprattutto che fanno parte della categoria delle strade record, c'è questa che ha un primato veramente particolare. È la via pedonale più stretta al mondo in assoluto a essere dotata anche di semafori, fra le altre cose. Il passaggio schiacciato fra due edifici è lungo via Luzzikeho Seminare, dovrebbe essere questa la pronuncia, è lungo circa 10 metri ed è largo appena 48 centimetri, quindi insomma a prova di, come dire, di remise in forme. I semafori pedonali ovviamente sono installati all'estremità della via proprio per alternare il passaggio dei pedoni, ma sono presi poco sul serio, quindi spesso capita che insomma si crei qualche ingorgo, cioè della serie, non è che li notano più di tanto, però fa molto discutere ed è molto bella anche da vedere visivamente, perché è una cosa veramente super super super slim.

il mondo che detiene record, però anche Roma ha le sue stradine, vicolo di San Trifone, quindi siamo in Rione Ponte, a pochi passi da Piazza Navona, nei pressi proprio di Via dei Coronari, c'è un vicolo caratterizzato da questa struttura d'arco e misura 118 e 122 centimetri più o meno nel punto più stretto, rendendo difficoltoso il passaggio simultaneo di due persone, cioè quella di Praga è ancora peggio perché è molto molto più

0: spunto da un pezzo storico degli A-ha, che era Take On Me, la versione con Christina Aguilera del 2013, per chiudere il primo salotto della settimana, ma adesso pronti per viaggiare.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
5: Rhythmic History Extended Version.
0: E adesso la storia del ritmo è pronta per essere raccontata attraverso il viaggio che facciamo quotidianamente alle 5 del mattino e alle 22. Buona serata ancora a tutti. Sono Lorenzo Palma, Joy Salinas, che ritorna fra poco dal 1991, artista filippina, un inno tipico della scena trance spagnola con Steam System. Subito Mojo.
1: Rhythmic History.
5: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Ancora buona lunedì sera con i viaggi di Rhythmic History Extended Version per un'ora alla dance degli anni 90, degli anni 2000, quella che ci ha fatto sognare, che ci ha fatto ballare, che ci fa riballare quando la risentiamo nelle varie situazioni. 2000, l'anno di uscita per i Sound Lovers di Living in Your Head, l'anno dopo Roger Sanchez. Apriamo con il 1996 e Robert Miles.
6: Rhythmic History
7: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma. La barzelletta di Geppo.
1: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
2: Oddio, che è successo?
1: Se sposano.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
3: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTac di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTac al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: Valentino Auto mobili.it.
0: Rhythmic History Extended Version.
8: Colonna sonora del film Flash Dance What a Feeling di Irene Cara, che ha vinto riconoscimenti meravigliosi. Siamo nel 2005 quando usciva la versione dance di un progetto americano che si chiama Global DJs. In arrivo anche Sexy di French Affair. Apriamo con il 1992, era l'anno della scena cover, con Undercover appunto, un pezzo di Jerry Rafferty.
0: Rhythmic History. Rhythmic History
9: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensione suonoroma.it.
2: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: In arrivo DJ Lasa, DJ Ross, apriamo con un bravo DJ che si chiama Spiller, che ha dato voce poi alla suite Groove Jet grazie a Sophie Alex Baxter nel 2000. Siamo arrivati in fondo con Rhythmic History Extended Version. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina alle 5, prima della sveglia, fra poco Gianmarco Callari.
0: Rhythmic History,
3: Rhythmic History
0: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Flash. Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Molto bene, inizia la nostra festa e quindi significa che per la prossima ora qua su Dimensione Suono Roma suoneremo soltanto le hit più ritmate del momento. Iniziano con un grande protagonista, Alex Warren, Fever Dreams. Special.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
4: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di €6.500. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Special Party.
5: Special Party.
7: E questo è un meraviglioso lunedì sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, fino a mezzanotte insieme. Buona serata da Gianmarco. Vi accompagniamo praticamente ovunque, sempre in compagnia della nostra energia con le hit più ritmate del momento. Eccole. Special.
8: Ciao, Purple Disco Machine here. Let's go! This is my singer in the dark with Sophie and the Giant. Dimensione Suono Roma.

tutti quindi su Dimensione Suono Roma fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento. Per esempio arriveranno Bebe Rexha, Unfazed, ma direi di partire dal grande, unico, inimitabile Post Malone, I Had Some Help.

0: runway. Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
1: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
5: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
4: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
5: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
6: La bellezza si vive al Maximo.
4: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865 Roma.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Special Party.
7: Special Party.
9: Tra i DJ che vengono reputati più pratici, più capaci proprio in console, c'è James Hype, che è tornato in questo 2026 con un nuovo singolo. Vogliamo farvelo ascoltare tra pochissimo. Prima c'è The Model.

0: al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
3: Sì, amici miei, tempo di saluti. La nottata con le hit più ritmate del momento, la nostra festa, si ferma qua soltanto per oggi, perché noi saremo da queste parti domani a partire dalle 23. Quindi vi aspettiamo, ma rimanete lì perché arriva la notte dei gladiatori adesso. Special Party.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati nel ritmo della capitale su dimensione Suono Roma. Di nuovo noi due, Geppellino De Niro, fino alle tre, pronti anche in questo nuovo giorno, perché la mezzanotte è passata da poco e quindi possiamo dirlo, buon martedì 12 maggio, ecco, a tutti.
2: Quindi inizierei queste tre ore dicendo così: lunedì te saluto, ci vediamo tra una settimana.
1: Bravo.
2: E in queste tre ore che partono tanta buona musica, i nostri contenuti e soprattutto gli highlights del mattino oggi sono imperdibili, ragazzi, perché stamattina il gioco è stato veramente veramente assurdo.
1: Ecco, un disastro tutta totale. La linea. Vabbè, conta la rovescia, iniziamo subito, andiamo.
2: 4, 3,
1: No, perché stavolta da 4?
2: E dal 4 voglio cambiare.
1: Vabbè,
2: 2,
1: 4,
2: 1, 1, via!
1: Via!
3: Gladiatori.
0: Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un dipendente del comune torna a casa tutto contento e allegro, spalanca la porta, c'è la moglie in cucina e fa: amore, non ci crederai, mi hanno fatto membro della giunta. La moglie si gira, lo guarda e fa: beh, io preferivo che te facevano una giunta al membro.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Allora ragazzi, anche se oramai è passata la festa della mamma, fatemi.
4: Sì, era ieri, è vero.
3: Un attimo, manco sono entrato a parlare. Era ieri, no?
4: Sì, sì.
3: Ok, meno male. E niente, quindi fare insomma i miei, soprattutto migliori auguri a tutte le mamme del mondo, soprattutto a quelle nostre, a quelle belle romane, che tra l'altro poi la festa della mamma, a mio avviso, non passa mai, perché sono coloro che ci hanno messo al mondo, quindi e che ci difenderanno sempre, no? In quel modo, in modo incondizionato, no?
4: Perché
3: per tutte le nostre mamme siamo i migliori, i più belli. Quante volte le abbiamo sentite ripetere a bello de mamma, a bello mio, solo la mamma di Frank stai quando ha visto, ha fatto a de mamma, de solo mamma, di mamma gli è uscito del bello gnesce, però è sempre la madre. Così ieri sono andato a trovare la mia vecchierella, che mi va verso gli 86, e la cosa che mi colpisce sempre è che ogni anno che passa, anche se i nostri genitori insomma sono pieni di acciacchi, a malincuore, perché poi fondamentalmente questi acciacchi sono palesemente visibili, cioè si vedono. Se gli dici allora, ma come stai? Come ti senti? Bene. Una cosa meravigliosa. Sto bene.
4: Non ti fanno mai preoccupare, Antonio.
3: Ma una cosa.
4: È nel loro spirito.
3: Sto bene, grazie a Dio. Che ieri ho detto, ma Dio lo sa. Senti come stai? Cioè, nel senso, sono incredibili. Sapere che potrebbero anche chiederti qualsiasi cosa, no? In questi momenti così, tipo, che ne so, anche un solo tipo di aiuto, niente, non c'è sta niente da fare. Esatto. Alla fine, per proteggerci, non si fanno. Non ci fanno mai soffrire.
4: Una mamma non chiede, Antonio.
3: Magone mi sta. Magone. Ma il Magone che è? Ma tipo un Silvan alto 3 metri.
4: Un Mago grosso.
3: Sì. E comunque preferiscono soffrire loro al posto tuo, ancora. E viva le mamme!
4: Sempre!
0: Gladiatori!
1: Notte!
0: La notte!
1: Gladiatori!
0: Notte!
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano!
3: Leva qua la ciabatta. Mamma, chiudi un attimo che devo fare intervento radiofonico. Ma guarda che. Oh, raga!
4: Siamo qui.
3: Eccoci, eh. Oh, dico. Come va? T'ha posto?
5: Bene, che tu stai litigando con tua mamma?
3: No, perché è venuta qualche giorno, sta da me, mi ha detto rifatta la stanza, ma manco ho finito di dormire. Porca
5: miseria. Sei uno zozzone.
3: Ho capito, ma.
5: Hai tutto in disordine.
3: Ma fammi finire di dormire un attimo, no? Cioè, dammi te. Oh, ieri è stata la festa della mamma.
5: Sì,
3: allora
5: sì,
3: voglio fare un attimo un applauso a queste donne romane che praticamente sono il vero motore di Roma.
5: Ecco, sì, soprattutto un applauso, anzi, una standing ovation alla mamma di Emiliano Bonini, perché non è facile,
3: non è facile essere mia madre, è vero?
5: No, per niente.
3: Ma pure perché diciamocelo, la mamma romana riesce a fare tutto insieme: te cucina, te sgrida, te dai consigli sulla vita e contemporaneamente parla male di tre persone diverse al telefono con tua zia.
4: Se non è multitasking, questo
3: è porca miseria, meglio di così. La mamma romana poi c'ha delle frasi che sono immortali, eh?
5: Tipo?
3: Quando stai male, ti avevo detto di non uscire con quel giacchetto.
4: Il golfino devi mettere.
3: Ma il problema è che ti ha investito un autobus.
4: Ah, ecco.
3: Che come può essere colpa del giacchetto?
5: Oppure Emilia danno sempre colpa al cellulare. Perché sei troppo tempo al cellulare.
3: Con quel coso davanti, come il cellulare, non è difficile che lo dicono. Oppure quella situazione classica che arriva appena ti rilassi, eh? Senti, già che stai in piedi.
4: Ma
3: quella è una trappola, no? Perché già che stai in piedi passi direttamente a rifare casa come fossi l'omino dei The Sims. Voi ricordate il videogioco?
5: Sì, certo.
3: La mamma romana c'ha pure il superpotere di trovare cose. Questo è un altro classico, no? Tu cerchi mezz'ora, lei entra in camera, sta là.
4: Ecco, perché casa nasconde ma non ruba, dice sempre.
3: Ho capito, ma stava dentro un cassetto chiuso, dentro l'asciugamano, nascosto da due bollette del gas.
5: Intanto stava là, però, e non stava da un'altra parte.
3: Ma perché, vabbè, dai, la verità. La verità è che tu puoi essere pure, che ne so, un manager importante, un presidente della nazione, pure Batman. Ma sta di fatto che appena tua madre piena ciabatta a mano, te conviene scappare.
4: Te corsa pure.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due vicine di casa di buon mattino stanno facendo colazione insieme e una fa l'altra: Claudia, come va il tuo mal di testa? E quella mentre versa il caffè fa: bene, bene, grazie, già è andata al lavoro.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Passione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo. Addirittura certo. A bordo di un UFO.
4: Ci siamo subito collegati al tema.
3: Senti che roba.
4: Si era messo in moto perché è diesel, capito Antonio?
3: Il diesel stanno a levare. Il diesel c'è più. Capito? Il diesel devi tirare all'aria però, quando è così. Devi tirare un po' d'aria. Ok, però ho sentito bene, insomma, la domanda è dell'argomento di oggi, se arrivasse diciamo un alieno a Roma,
4: che poi qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento,
3: sì, a Bufalotta, a Bufalotta.
4: La zona era quella,
3: cioè l'alieno dice dannamo, dice che guarda Roma quanto è grande, la Bufalotta con la bocca, ma Bufalotta che e che c'è là, che cazzo a Bufalotta, cioè manco i romani non lo sapevano dove sta Bufalotta. Come?
4: Forse perché magari trovano lì parcheggio e poi si spostano,
3: no, sì, perché sicuramente lì la zona
2: c'è il cugino del tizio,
3: mamma mia, Bufalino. Vabbè, da Bufalotta non si può sentire, però
4: salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da Bufalotta
3: chi? Alieni. E comunque sia, insomma, diciamo che ecco già dal nome, no? Potremmo addirittura fare un nuovo film, Un alieno a Roma.
4: Un alieno a Roma, mi piace. La sceneggiatura si scrive da sé.
3: Un alieno, vabbè, dai, sarebbe difficile visto che servirebbe un alieno della comicità, no? Come era il nostro grande Albertone. Innanzitutto, però, per non sbagliare, lo chiamerei io. Sì, perché sì è internazionale. Quando Roma non sa il nome di qualcuno, della persona, bella sì, bella. Cioè, è generico, capito?
4: Sì, che un po'.
3: Sì, oppure delle volte addirittura bella sì, bella ci, bella chi. Tutto, parliamo come loro, parliamo come alieni. Cioè, alla fine se capiamo al volo, poi stanno sull'UFO. Vabbè,
4: Romano,
3: se ne hai capite, però dai.
4: Il romano a si fa capire ovunque.
3: Subito, bella sì. Ciao, bello mio. O poi per quanto riguarda il cosa chiedergli, più che altro dopo 5 minuti di permanenza a Roma sarebbero loro a chiedere a noi, ma state impicciati con questo traffico, ma perché siete tutti così nervosi? Lo sai che te dico che io me ne vado, anzi se beccamo, sì.
1: La notte di

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Starpiccio.
2: Anno 2151. Sotto attacco. La Ducarna stava subendo il fuoco pesante della flottiglia Xargon, ma all'interno della plancia l'unica cosa che bruciava davvero era il toast del generale Geppo.
3: E lui era preoccupato solo per quello, eh.
2: Ufficiale Rino, rapporto danni, urlò Geppo cercando di spegnere le fiamme sul pane con la sua medaglia al valore. L'ufficiale Rino, che portava il cappello talmente calato sugli occhi da non vedere neanche i radar, stava premendo freneticamente il tasto espulsione rifiuti, convinto che fosse il grilletto dei siluri fotonici.
3: Generale, li stiamo colpendo durissimo. Lo spazio è pieno di bucce di banane sacchi della differenziata. Sono nel panico.
2: In realtà la nave nemica era solo molto confusa dal fatto di essere bersagliata da umide plastica. Dobbiamo sparire qui, ruggì Geppo. Emiliano, innesta la velocità della luce o finiremo polverizzati. Dalla sala macchine la voce di Emiliano Bonini arrivò gracchiante via interfono, accompagnata dal rumore di un frullatore.
3: Ma che sta facendo?
2: Generale, c'è stato un piccolo malinteso. Ieri ho smontato il reattore a curvatura per usarlo come base per il mio acquario. Adesso però ho collegato i motori alla dinamo della mia cicletta.
3: Allora pedala, maledetto!
2: Ordinò Rino mettendosi a urlare contro una pianta grassa, convinto che fosse un ologramma tattico. Mentre gli Xargon caricavano il raggio distruttore, Emiliano iniziò a pedalare come un forsennato. La Dugarna, invece di saltare nell'iperspazio, iniziò a ruotare su se stessa come una trottola impazzita, attivando accidentalmente il sistema di filo diffusione a volume massimo. Gli alieni, storditi dalla vista di una nave che ruotava emettendo musica di liscio e lanciando spazzatura, decisero che l'universo era troppo strano per quella giornata e si ritirarono.
3: Ce li abbiamo presi perché li abbiamo mandati nel panico.
2: Sua stanchezza. Vittoria! Esultò Geppo, addentando il toast carbonizzato. Però è buono. Rino, imposta la rotta per il bar galattico più vicino. Emiliano, non smettere di pedalare o torniamo a casa nel 2040.
3: Comunque è un equipaggio senza speranza, davvero, guarda.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.